C'è un sole caldo e bianco a colazione, ma tu hai l'aria di chi partirà, mentre lei rammenda ogni stagione con quel che è stato e quello che sarà. Dice che sbaglio i calci di rigore, che fumo troppo, perché si sa che se sei nato baro o giocatore,

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: We are in a

0: Like rocket fuel.
1: Fantastic. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio. Black and Rock.

Nova Radio, Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
1: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, e oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. In Italia, condanna definitiva per Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia Diana, abbandonata in casa a Milano per 6 giorni, e ieri depositate le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del secondo figlio. Il servizio di Barbara Salandri.
4: Cala il sipario giudiziario sulla straziante vicenda della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 24 anni per la mamma Alessia Pifferi, che nel luglio del 2022 lasciò la figlia da sola nel suo appartamento di Milano per 6 giorni, causandone la morte per disidratazione. La quarantenne era stata condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, poi a 24 anni in secondo grado. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi. E sono state depositate ieri le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa a Traversetolo, scrivono i giudici di Parma, secondo cui la studentessa ha sempre tenuto ferma la volontà di non far scoprire nulla. La ragazza invece è stata assolta per la morte del primo figlio partorito nel maggio 2023, in quanto, sostengono i giudici, mancano le prove che sia nato vivo.
1: La D di Ferrovie dello Stato, Donnarumma, dopo 2 anni dall'inizio dell'incarico, sta per lasciare la guida del gruppo e le sue dimissioni sono state confermate dal Ministero dei Trasporti dopo un incontro tra lo stesso manager e il ministro Salvini, che lo ha ringraziato per il buon lavoro svolto. Secondo le ricostruzioni della stampa, Donnarumma lascia in anticipo rispetto alla durata del suo mandato, sia per i disservizi e i ritardi degli ultimi mesi, sia per le divergenze sui finanziamenti post PNRR. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, lasciando il gruppo F ancora aperto. Stati Uniti, Turchia 2-2 ed entrambe sono ancora in corsa nel gruppo D, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, conquistando uno storico passaggio del turno, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato a sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto per ora. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. 2 chilometri di coda sempre per un veicolo fermo in avaria anche in Fipili tra Firenze Scandice e la Strassegna in direzione mare. Città di Firenze domani 26 giugno per operazioni di carico scarico materiali via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia: 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. E ieri 300 passeggeri sono rimasti bloccati per 3 ore senza aria condizionata su un treno regionale per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate. E l'eccezionale ondata di calore di questi giorni sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. In Francia un altro bambino di 3 anni è morto chiuso in auto e 50 persone sono rimaste ferite dopo essersi tuffate nel Canal Saint-Martin per trovare sollievo dall'afa. E sempre a Parigi il prefetto ha deciso lo stop del consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. In Spagna sono 212 decessi collegati alle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: No, 4 minuti di questo venerdì 26 giugno. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinsauti, in primo piano l'attualità. Vedremo fra pochissimo gli ultimi aggiornamenti sul sisma in Venezuela e poi le altre notizie internazionali. Sul fronte interno, ampio approfondimento, dedicheremo subito alla notizia che è arrivata ieri in serata, la sentenza definitiva della Corte di Cassazione che ha confermato le condanne per la strage di Viareggio del 2009. 31 vittime furono allora per l'esplosione di un vagone cisterna di GPL nella stazione di Viareggio. 17 anni di processi, alla fine condanne confermate. Andrà in carcere con una condanna di 5 anni anche Mauro Moretti, l'amministratore delegato del gruppo FS, poi dopo di Leonardo Finmeccanica. Ne parleremo fra poco con l'Associazione dei Familiari delle vittime. Poi altre notizie, torneremo a parlare di carcere. Quello di Sollecciano è sotto sequestro, deve trasferire 200 detenuti, alcuni stanno già partendo in queste ore verso le carceri toscane. Tra le destinazioni c'è anche il carcere pratese della Dogaia, che però esplode e vive condizioni di fatiscenza incredibili. Ne parleremo con la garante dei diritti detenuti di Prato, Michelini. E poi un approfondimento che dedichiamo stamattina a alla festa dell'Arci Stella Rossa Fest 2026 dell'Arci di Firenze dal 1 luglio prossimo. Già gli spot li avete sentiti sulle nostre frequenze. Faremo una carrellata sul programma, i dibattiti, i concerti e tutte le altre iniziative con Pietro Cardelli della segreteria dell'Arci di Firenze. Ma partiamo dal meteo del Consorzio Lama, Daniele Griffoni, che ringraziamo anche per la pazienza con cui ci ha atteso. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno a tutti.
5: Cosa ci aspettano per le prossime ore? Insomma, si parla tantissimo di caldo, Firenze è tra le città a bollino rosso, quanto va avanti e come andrà oggi?
3: Sì, indubbiamente per le prossime 2-3 giornate ci aspettano condizioni di caldo estremo, considerando anche il periodo, e diciamo subito che sono previste punte massime fino anche a 40 gradi nelle pianure dell'interno della regione, questo sia sabato che domenica. Probabilmente lunedì si discosteranno poco i valori da questo valore, poi per un primo calo delle temperature, anche se contenuto, dovremmo aspettare martedì, ma soprattutto poi mercoledì, quando correnti un po' più fresche dovrebbero interessarci, provenienti dall'Europa settentrionale e orientale, però vedremo meglio poi nei prossimi giorni. Comunque lo stato del cielo previsto nel fine settimana è quello di cielo sereno su tutta la regione, i venti saranno deboli, nel pomeriggio un certo rinforzo dei venti di maestrale sul litorale e sull'arcipelago. Con questo direi che è tutto, non ci sono cose da aggiungere.
5: Grazie a Daniele Griffoni del LAMMA e a risentirci lunedì. 9:07 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
6: Newsbox.
5: Ancora in primo piano sui quotidiani online c'è la situazione in Venezuela dopo il doppio sisma di magnitudo 7.2-7.5 magnitudine Richter. Cresce il bilancio delle vittime, si estende anche la consapevolezza dei danni che si sono avuti nel paese. Dalle pagine della Repubblica, Venezuela in ginocchio, si aggrava il bilancio, 235 morti, 4.300 feriti. Oltre 42.000 dispersi, c'è anche un italiano tra le vittime, cosa che era stata appunto resa ipotizzabile dal ministro degli esteri italiani, che aveva detto dal sito viaggeresicuri.it non risulta nessuna vittima, ma ci sono tanti italiani ovviamente che vivono, viaggiano, lavorano e soggiornano nel paese senza registrarsi su questo sito. Il Corriere della Sera, il terremoto che piega il Venezuela, il bilancio è lo stesso, 4.300 feriti, 225 morti, 40.000 dispersi, si teme una catastrofe umanitaria, è stato emergenza nazionale che è stato proclamato dalla presidente Delcio Rodríguez. Già però altre notizie, come dire, urgono, si segnalano dalle prime pagine, la Stampa, la politica, l'assalto di Salvini, l'ok di Meloni, così Donnarumma è stato silurato da FS, l'annuncio ieri dell'addio a breve dell'amministratore delegato del gruppo FS dal legame con i 5 Stelle alla Meloni, il rapporto difficile con Fazzolari, che è il braccio destro della Premier, chi è Stefano Donnarumma, che appunto lascerà il ministro Salvini, non ha ancora detto chi sarà il suo successore. Sul Corriere della Sera invece emergono i temi economici, in pensione più tardi con assegni più magri, chi ha lasciato il lavoro nel 2025 riceverà 248 euro in meno, e poi la politica, stavolta la politica estera italiana, Libano e nucleare, l'asse Meloni Macron, la Premier critica Rutte, è una fase in cui la nostra Presidente del Consiglio cerca nuove sponde dopo gli schiaffi ripetuti ricevuti dal Presidente statunitense Trump. Si cerca di riaprire un dialogo innanzitutto con l'Europa e con il più vicino e più importante consolidato rapporto, quello con la Francia. I voli e dei caccia degli Stati Uniti, le basi, le regole, l'ok dell'Italia per le attività logistiche, il caso del no spagnolo. Qui sul Corriere della Sera si approfondisce il tema delle polemiche del aiuto effettivo militare dell'Italia nelle operazioni contro l'Iran da parte degli Stati Uniti, che hanno ricevuto anche le forti critiche da parte dell'Iran. E poi il caldo che infiamma l'Italia sulla stampa, 40 gradi nel fine settimana e poi il rischio grandine. Queste le principali notizie a livello nazionale, ma ora volgiamo subito lo sguardo a quelle locali, che in realtà appunto hanno anche una rilevanza nazionale.
1: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Ripartiamo infatti dalla strage della stazione di Viareggio, 29 giugno 2009. 32-31 vittime quella notte dall'esplosione di un vagone cisterna contenente GPL che si squarciò mentre il convoglio attraversava la stazione di Viareggio. Le fiamme infuocate investirono le strade, le case circostanti, appunto 32-31 le vittime, quelle che furono nell'immediato oppure per le ferite riportate nei giorni successivi. Ieri la Corte di Cassazione ha scritto la parola fine. 17 anni ci sono voluti, sarebbero appunto state 17 anni il 29 giugno prossimo. La Suprema Corte ha confermato nel settimo grado di giudizio le condanne per le 10 persone che rimanevano da definire. Tra queste anche la posizione di Mauro Moretti, allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato RFI, che è stato condannato a 5 anni di carcere. È sicuramente la personalità più nota e più rilevante di quelle che vengono condannate, ma ci sono anche condanne anche per l'ex amministratore delegato RFI Michele Mario Elia, pene tra i 2 anni e 10 mesi e 6 anni per le altre persone che sono finite alla sbarra, ex dirigenti, tecnici delle società coinvolte nella gestione e nella manutenzione del treno che deragliò per il cedimento di un assile che appunto provocò poi il deragliamento e lo squarciamento di quel vagone GPL che causò le vittime. Dunque si arriva alla fine di una storia anche per i familiari delle vittime. Ne parliamo con Daniela Rombi, Associazione Il Mondo Che Vorrei, che per tante volte in questi anni ci ha accompagnato nel commentare, nel seguire questa vicenda che sembrava infinita. Siamo arrivati davvero alla fine ora. Daniela Rombi, buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Beh sì, questa volta finalmente siamo arrivati in fondo. Possiamo dire, possiamo mettere la parola fine a questa dolorosa vicenda che durava appunto, come dice lei, lunedì prossimo saranno 17 anni dalla tragedia. E finalmente, dopo 7 gradi di giudizio, dico 7 gradi di giudizio, dove queste persone che sono state condannate sono sempre state dichiarate colpevoli. E per noi è un sollievo perché non, cioè adesso possiamo vivere questa vita, questi giorni che ci rimangono, senza dover sempre aspettare, attendere una nuova data, un nuovo processo, una nuova sentenza, un nuovo calendario. Ecco perché questi 17 anni per noi sono stati segnati dall'attendere la nuova data per il processo dopo, e è questo stato veramente estenuante. Ora basta, di tribunali non se ne parlerà più, chiusa la vicenda e vediamo se riusciamo a rimettere un po' in piedi la nostra vita senza i tribunali.
5: Lei ha perso in quella vicenda sua figlia, cosa ha pensato quando la notizia vi è arrivata della sentenza della Cassazione?
6: Allora, prima di tutto noi non sapevamo neanche che ci fosse ieri la sentenza di Cassazione, ma l'abbiamo appresa durante la mattinata con un grande sconcerto da parte nostra, perché come sempre abbiamo fatto in questi 17 anni, avremmo voluto essere presenti a Roma ad attendere direttamente noi fuori dalla porta, se così si può dire, il risultato. E niente, io la bimba aveva 21 anni e le promisi soltanto una cosa, che sarei andata fino in fondo per capire che cosa fosse successo e per avere uno straccio di giustizia. Ecco, insieme all'associazione, quindi insieme a tutti gli altri familiari, abbiamo fatto questo.
7: E c'è stata giustizia, secondo lei?
6: Uno straccio di giustizia, sì, perché questa sentenza, dobbiamo dirlo chiaramente, è una sentenza storica, perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati delle aziende, non l'ultima ruota del carro, non solo l'ultimo operaio che magari ha strinto male un bullone, perché questo è storico, cioè fa di questa sentenza una sentenza storica, che si sono riconosciute le responsabilità di un amministratore delegato che per queste responsabilità prende un adeguato, secondo tanti esagerati, stipendio. E quindi lui sapeva indubbiamente, e quindi questa sentenza è la realtà delle cose, di come perlomeno in quel periodo andavano le cose. Io mi auguro che sia cambiato qualcosa, ma non ne sono poi così certa, tant'è che noi, finito questo, appunto, il periodo dei tribunali, io mi auguro che la nostra associazione si possa elevare, si possa evolvere e fare un museo della memoria dove ci sarà magari, penso ad un osservatorio della sicurezza, penso a, cioè Viareggio dovrà diventare una sorta di capofila per la sicurezza in ferrovia e in ogni luogo di lavoro, perché questo comunque, che ne abbia detto quella famosa Cassazione del 2021, è un incidente sul lavoro, perché i due macchinisti stavano lavorando, insomma, no? Comunque, detto questo, uno straccio di giustizia l'abbiamo ottenuto. Naturalmente non si può fare nessun paragone con 32 morti, feriti gravissimi e un intero quartiere distrutto, però ecco, non era mai successo che venissero condannati gli amministratori delegati, per cui questo deve fare scuola, deve fare cioè tutti dovranno fare riferimento a questa sentenza. Noi familiari ci siamo battuti come potevamo, e con le armi che avevamo, naturalmente nessuna, soltanto le fotografie dei nostri cari, e io vorrei dire a chi cade purtroppo in queste tragedie che, ecco, non bisogna, perlomeno noi non siamo stati a casa a piangere, ad aspettare anche lì qualcosa che ci doveva essere dato, ma l'abbiamo perseguito, l'abbiamo voluto, l'abbiamo cercato e qualcosa abbiamo ottenuto.
7: Dobbiamo registrare anche le voci della difensora di sì. Mauro Moretti, che si è detta indignata. Per lei Moretti è un capro espiatorio, viene sì. condannato per una norma che, diciamo, secondo lei non sta neanche nelle leggi, e dice anche, forse anche, insomma, questo può essere messo in collegamento con ciò che diceva lei stessa, quelle cose che si dovevano cambiare in realtà non sono state cambiate, la situazione è sempre la stessa. Le chiedo, ma dopo 17 anni, dopo questa sentenza, e chissà fra qualche tempo per Moretti si apriranno le porte del carcere, a questo punto, questione di ore, probabilmente si presenterà davanti a qualche casa circondariale per insomma farsi prendere in consegna, almeno questo è quello che ci si aspetta, e è impossibile immaginare in un futuro di la parola perdono?
6: Bella domanda. Adesso io non sarei pronta, per esempio. Ancora io ora no, non sarei pronta. Anche perché il Moretti, il signor Moretti, io non lo voglio chiamare cavaliere e non lo voglio chiamare neanche ingegnere, il signor Moretti non ha mai avuto, mai, dico mai, una parola per noi familiari o per quei disgraziati che sono morti. Soltanto in appello, dopo che il primo grado andò male per lui. Fu presente in aula alle udienze e masticò qualche parola nei confronti delle famiglie e di chi era morto. Ecco, dopo, non mi ricordo, nel 2017 finì il primo grado, quindi diciamo dopo 8 anni quelle parole non servivano più a niente, voglio dire, era scaduto il tempo massimo, no? Io ricordo invece quando dopo un po' che mi era morta la bimba, qualcuno mi fece vedere il giorno dopo le sue dichiarazioni in televisione, dove faceva vedere un disegnino fatto con il lapis di questa critica che era sulla stile, dicendo che non era loro responsabilità e che quindi non avrebbero neanche attivato le assicurazioni. Ecco, e poi ricordo anche che il 9 settembre del 2012 a Genova, nella festa del PD, dove io più volte fui invitata a non andare, mi disse a 10 centimetri dal mio viso che lui era uscito pulito da 53 provvedimenti. Ecco, tutto questo io rispondo, Viareggio, ultima fermata, Moretti, perché adesso, ma non solo adesso, da quando è stato detto colpevole, lui non ha più avuto, meno male, nessun incarico. Perché non scordiamo anche che, voglio dire, il governo Renzi, che era indagato, lo promosse a Finmeccanica, no? Cioè, insomma, un'azienda, la più grande nostra azienda che fa armi e tutto quello che sappiamo. Quindi, insomma, c'è sempre stata una soluzione da parte della politica. Adesso la sua avvocata, ricordo peraltro che ne ha avuti 4 di avvocati Moretti, no? Il suo storico prima all'inizio da Pote, poi ha avuto l'avvocata Buongiorno, poi ha avuto l'avvocato Coppi, adesso ha l'avvocata Giovane, e nonostante questi nomi altisonanti, in 7 gradi di giudizio è sempre stato condannato. Quindi voglio dire, la signora Giovane ha letto delle carte sbagliate, al di là di ogni ragionevole dubbio, la signora Giovane probabilmente ha letto carte di un altro processo.
7: Sarebbe stato bello però commentare questa sentenza dicendo però il mondo delle ferrovie effettivamente è cambiato, si può dire?
6: No, purtroppo non si può dire perché nonostante tutto non è cambiato, anzi per esempio ora non ricordo l'anno, ma un paio d'anni fa o 3, proprio qui a Viareggio il 3 di febbraio prese fuoco l'impianto frenante di un treno. Perché sono stati sostituiti gli impianti frenanti precedenti, facevano rumore, con questi nuovi che rumore non lo fanno più, con le suole LL che però hanno un piccolo problemino, prendono fuoco facilmente quando frenano. Cioè, vede come il profitto, il soldo, il denaro va sopra, proprio travolge la qualità. Nonostante Viareggio si continua a prendere, magari a mettere su questi treni roba che, cioè, è vergognosa, insomma, no? Invece di avere imparato che possono succedere tragedie dove muoiono le persone e quindi preservarle, si va sempre a fare quello che conviene sicuramente di più a loro.
7: Grazie Daniela Rombi.
6: Prego.
7: Associazione Il Mondo Che Vorrei. Ovviamente saremo noi ovviamente pronti a raccontare anche successivamente tutte le vostre iniziative. Vi abbiamo seguito per 17
6: sì,
7: anni in questa battaglia giudiziaria, ma ovviamente si va avanti anche con con la vostra ulteriore attività dell'associazione sul fronte della sicurezza ferroviaria. Grazie.
6: Grazie veramente a tutti. Buona giornata.
5: 9:24, qualche istante con la pubblicità, anzi con la musica, e poi rientriamo in diretta.

0: titolo, confermate le condanne per la strage di Viareggio, Moretti andrà in carcere, l'intervista a Daniele Rombi che dice: ho aspettato la verità 17 anni ma lui non ci ha mai chiesto scusa. Corriere Fiorentino: Viareggio, Moretti andrà in cella, i colpevoli ora hanno un nome, dicono i familiari delle vittime, sopravvissuti. Dopo 7 processi la Cassazione rende definitive le condanne per la strage. Sulle pagine ovviamente del Tirreno di Viareggio il titolo è strage, condanne definitive, Moretti in carcere. Sempre sul Tirreno di Viareggio un'altra notizia, quella della duplice omicidio di Pieve di Camaiore, in cui un uomo, Piero Moriconi, ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andreoni. Il contesto sembra raccontare quello della non accettazione dell'uomo della omosessualità del figlio. Lui ora però dà un'altra versione dei fatti, il racconto dell'omicida, dice alla PM: è stato un gesto estremo, un uomo esasperato, mi chiedeva continuamente soldi, la situazione in famiglia era invivibile. Altre notizie, questa notizia la ritroviamo anche su altri quotidiani, ed è l'altra notizia di cronaca che torna più volte: il ragazzo ucciso dal padre, appunto parla l'uomo e dice mi chiedeva soldi, ho dovuto farlo, mentre sulla Nazione racconta il discografico che conosceva Mirko, che era anche un rapper, l'ho spinto io a fare coming out. Il muratore intanto nega il movimento dell'omofobia, il mio figlio continuava a chiedere soldi. 9:27 minuti, ora voltiamo decisamente pagina e parliamo di carcere.
1: Newsbox.
0: In queste settimane abbiamo parlato più volte della situazione del carcere di Sollicciano, colpito da un provvedimento di sequestro del GIP nel quadro di un'inchiesta della Procura di Firenze. 7 sezioni poste sotto i sigilli per mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 215 circa detenuti dovranno essere trasferiti in altre carceri. Alcuni hanno già cominciato questo trasferimento, la prima tranche da 66. Tra le destinazioni diciamo più quotate, quelle del carcere pratese della Dogaia, un carcere che però a sua volta ha molti problemi, e ne parliamo con la garante dei diritti dei detenuti delle carceri pratesi, Margherita Michelini. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: 17 detenuti da Sollicciano nei giorni scorsi sono arrivati alla Dogaia. Sollicciano vive una situazione di grave difficoltà, fatiscenza delle strutture e di sovraffollamento, 550 persone per molti meno posti regolamentari, un sovraffollamento del 130-140%. Qual è la situazione del carcere della Dogaia da questo punto di vista? Quello che è tra le carceri toscane, quello che ha accolto maggior numero di detenuti in uscita, in trasferimento a Sollicciano?
2: Beh, la situazione della Dogaia non è certamente rosea, perché anche la Dogaia è un carcere con una alta percentuale di sovraffollamento, anche se non risulta dall'applicativo che ha il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che dà una capienza molto maggiore di quella che realmente è, come è stato dimostrato dalle perizie prima fatta da una parte di avvocati e poi confermato dallo stesso presidente del Tribunale di Sorveglianza.
0: Ecco, da questo punto di vista il carcere risulta irregolare, diciamo, qual è il problema?
2: Cioè, il problema è che il carcere è sovraffollato. Nelle celle dove dovrebbero stare due persone, in molte volte ce n'è tre, e poi anche il carcere di Trato.

0: carcere nuovissimo, è stato inaugurato nell'86, per cui risente di vari problemi, di perdite d'acqua, di docce non funzionanti, di infiltrazioni d'acqua, anche se non nelle condizioni così tragiche di Solliciano.
1: Ecco, quindi i numeri di Prato in questo momento, se uno dovesse fare una fotografia, quali sono? Quante persone ci sono e quante invece potrebbe reggerne, diciamo, dal punto di vista delle norme, ecco, così, se dovessero essere rispettate le norme su, sullo spazio vitale minimo, ecco.
0: Sì, dei 3 metri pro capite. Beh, siamo a 640 detenuti e ce ne potrebbero stare quasi un centinaio meno, occhio e croce.
1: Senta, e questi 17 detenuti che sono arrivati da Solliciano potrebbero tra l'altro essere seguiti da altri volendo, cosa hanno portato, diciamo, alla Dogaia? Stanno creando dei problemi, nel senso, non ovviamente personalmente, ma dal punto di vista organizzativo?
0: Sì, è sempre un aumento di un carcere già affollato. Inoltre, con la chiusura di 7 sezioni di Solliciano, c'è un po' il timore che i nuovi arrestati nella zona di Prato possano essere portati a Prato, essendo uno dei carceri più vicino.
1: Tra l'altro anche le ultime notizie che abbiamo letto non sono, diciamo così, molto confortanti sulla situazione che si vive nel carcere, è stato più volte tra l'altro oggetto di anche notizie di cronaca, ma soltanto per rimanere agli ultimi giorni si registrano 3 aggressioni nell'arco di 2 giorni alle guardie penitenziarie denunciate dal Sappe. Un altro notizia invece riguarda un detenuto che ha ricevuto uno sconto di pena di ben 199 giorni per effetto proprio delle condizioni degradanti e disumane in cui era stato costretto a vivere durante il periodo di detenzione nel carcere a Dogaia. Ecco, tutte queste due notizie, benché diverse, ci raccontano una situazione nel carcere veramente, veramente difficile dal punto di vista sia della tensione umana che della fatiscenza delle strutture.
0: Sì, c'è una c'è molta tensione per i detenuti, perché appunto sono stipati, perché hanno difficoltà persino ad andare a fare le visite mediche, perché manca il personale e i detenuti nel carcere di Prato devono essere scortati anche per andare nella stessa infermeria. Per cui c'è si aggiunga il caldo, questa convivenza così forzata, e le tensioni indubbiamente aumentano, ci sono molte.
1: Ecco, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si dovrà trovare una soluzione anche per gli altri, oltre ai 66 che sono stati trasferiti come prima tranche, gli altri dei 215 detenuti di Solliciano che dovranno andarsene. Ecco, da garante anche del carcere della Dogaia, lei si sente di dire quanto ancora quel carcere può ospitare persone da Solliciano?
0: Ma io credo non ne possa ospitare più, penso anche, ritengo da quello che ho anche sentito, che alcuni, anzi una parte cospicua i detenuti verranno trasferiti in altre regioni d'Italia, e questo comporterà chiaramente problematiche, allontanamento dai familiari, e per cui insomma nuovamente tensione. Io penso che ci sia una premessa da fare, che non è possibile che non si sia sviluppata una seria politica penitenziaria, visto che le condizioni di Sollicciano e anche di molti altri carceri, non solo della Toscana, di tutta Italia, sono sovraffollati, e siamo dovuti aggiungere a una decisione della magistratura che in qualche modo prende il posto di quello che dovrebbe essere fatto dalla politica.
1: Per la decisione che è stata presa per Sollicciano, si è detto che potrebbe diventare un modello. Conoscendo ovviamente lei le condizioni del carcere ad Ogaia, pensa che una cosa come è successo per Firenze potrebbe succedere anche per Prato? Cioè, ci sono secondo lei le condizioni eventualmente per un decreto di sequestro, proprio per quella mancanza di rispetto di norme sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro?
0: Ma al momento penso di no.
1: Insomma,
0: per ora penso di no, perché dico, i guai strutturali sono un po' meno, però se si continua con l'inasprire le pene, mettere nuovi reati, indubbiamente i carceri saranno sempre più affollati, e la promiscuità, la differenza di spie, forza, e la carenza veramente alta del personale porta a una grande tensione che poi si riverbera sulle aggressioni, su tutte le problematiche rilevate a Prato.
1: Grazie a Margherita Michelini, garante dei diritti detenuti di Prato. Ovviamente torneremo a occuparci anche della situazione del carcere ad Ogaia, la seguiremo, insomma, attenzioniamo proprio per la gravità della situazione che appunto anche lei denunciava. Buon lavoro, ovviamente, alla prossima.
0: Grazie.
1: 9:38 minuti, la pubblicità, il traffico in temporale di muoversi in Toscana, e poi torniamo per parlare della Stella Rossa Fest, la festa dell'Arci 2026.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Pisa, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio. In direzione Livorno per lavori, rallentamenti tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via Fiesolana, chiusa per scavo urgente con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:40 minuti, avete sentito lo spot dello Stella Rossa Fest, la festa dell'Arci di Firenze, edizione 2026, a partire dal 1 fino al 5 luglio prossimo, ottava edizione, SMS di Rifredi come negli ultimi anni. Ne parliamo con Pietro Cardelli, segreteria dell'Arci di Firenze. Ciao Pietro, buongiorno, ben ritrovato.
5: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Come sempre, ormai la Stella Rossa Fest ci ripropone un programma con un po' il meglio di quello che in generale per tutti gli anni, durante tutto l'anno, i circoli, le case del popolo cercano di fare sul territorio, quindi musica, intrattenimento, cultura, socialità, convivenza, riflessione. Ovviamente soprattutto Arci è un'associazione che si occupa di cultura e di spettacoli, quindi partiamo ovviamente proprio dal programma degli spettacoli. Abbiamo sentito i nomi dei concerti, e poi insomma c'è un bel programma di talk.
5: Sì, è vero, è verissimo. Siamo molto contenti di tornare all'SMS di Rifredi, ai giardini, diciamo, di Piazza Dalmazia, perché sono l'area verde, diciamo, di una delle poche aree verdi di quella zona della città, e ci fa molto molto piacere appunto riuscire ad animarla durante una settimana di festival. Iniziamo mercoledì prossimo, il 1 luglio, e chiudiamo il 5 luglio, cercando di scansare anche le avvisaglie meteorologiche, visto che in questi giorni abbiamo visto un po' di nuvoloni sopra Firenze. Però effettivamente devo dire...
1: Nubifragio, diciamo, anche quello sta diventando una tradizione della Stella Rossa Fest.
5: Esatto, ma resistiamo anche a quello. No, a parte gli scherzi, l'ottava edizione del Festival della Stella Rossa torna nei giardini dell'SMS di Rifredi e torna con un programma, come giustamente accennavi, estremamente vario, eterogeneo, con un obiettivo che è quello, un po' come sempre, come cerchiamo di fare con questo festival, con questa iniziativa, che è quello di costruire una settimana di attività davvero popolari, accessibili e rivolte a tutte e a tutti. Quindi quello che ci poniamo proprio a livello di direzione artistica nel momento in cui costruiamo il programma è quello di costruire un programma che vada ad intercettare le passioni, gli interessi, le esigenze di tutta la cittadinanza della città, e in particolar modo del quartiere ovviamente di riferire di dove siamo, e quindi appunto partire dalle iniziative più rivolte alle famiglie, ai bambini e alle bambine. Dal primo pomeriggio la festa si apre ogni giorno attorno alle 4, regalando la merenda ai bambini e alle bambine. Ci sono laboratori di tutti i tipi, da quello che è da Nova Radio ai fumetti, le illustrazioni, gli scacchi, i giochi da tavolo, insomma veramente di tutto e di più, per poi passare alla parte, diciamo così, più politica, di impegno culturale, che è quella che giustamente accennavi, dei dibattiti. E ogni giorno cerchiamo di affrontare un tema della contemporaneità. Questa è un po' la chiave di quest'anno, cercare di parlare di cosa accade davvero oggi nel mondo e verso che direzione sta andando questo mondo, per poi, dopo la tradizionale ormai sagra delle case del popolo, arrivare alla parte più di spettacolazione, che è un aspetto, un settore, possiamo dire, una modalità di impegno, quella della spettacolazione teatrale, di performance artistiche, di musica dal vivo, di DJ set, eccetera, su cui stiamo lavorando molto nei nostri spazi negli ultimi anni, e i circoli Arci della città hanno risposto a questa esigenza, a questo bisogno in maniera ottima dopo il Covid, e lo facciamo appunto con un programma di concerti, sempre e comunque, come abbiamo sempre fatto, a ingresso gratuito, e che cercano appunto di portare sul palco del Festival della Stella Rossa un po' tanti, non tutti ovviamente, ma tanti generi musicali differenti, così da poter coinvolgere davvero la popolazione il più possibile, cercando di selezionare artisti che hanno delle specificità e dei, come dire, dei talenti particolari, che vengono ovviamente da strade più indipendenti. Non stiamo parlando di grandi major, non ci saranno artisti da 50 che richiedono 50 euro di biglietto per poter essere visti, ma crediamo di aver allestito, lo stiamo già iniziando a fare, una bellissima anche area concerti, un bellissimo palco, delle belle strutture eccetera, sul quale diamo spazio ad artisti appunto estremamente differenti fra loro. Per citarne alcuni, appunto partiremo con forse la band più conosciuta del festival di quest'anno, il mercoledì, che sono i No Braino, una band che festeggia quest'anno i 20 anni dal primo album, una band iconica dell'indie italiano, della musica indipendente italiana. Proseguiremo il giorno successivo con gli Studio Murena, che invece ci interessava molto avere da noi una band che unisse generi differenti, dal jazz al pop all'hip hop all'R&B, alla trap eccetera, quindi un mix di generi, per poi arrivare il venerdì e il sabato a dare spazio, una cosa a cui teniamo molto, agli artisti locali fiorentini. Stiamo cercando in questi anni, attraverso i propri circoli arci, di dar vita a una scena fiorentina giovane, nuova. Si parla tanto giustamente degli anni 80 a Firenze, delle band che nacquero in quel periodo, di Aframma, Litfiba eccetera. Secondo noi è importante che gli spazi che producono cultura e musica dal vivo in questa città siano un volano per dare la possibilità ai talenti giovani di Firenze di emergere. Avremo Lazy Lazarus, avremo i Cassandra, avremo gli Apollineo, avremo Golconda, avremo gli End Logic, quindi tante band giovani di Firenze, tutte di altissimo livello. Per chiudere, visto che l'ho fatta molto lunga, la domenica con il solito concerto della Stella Rossa di chiusura in collaborazione con i ragazzi della SCHUT, l'associazione culturale che cura la programmazione musicale al Circolo Arci Il Progresso, sempre a Rifredi, con uno degli artisti secondo me più sottovalutati della storia musicale italiana, Flavio Giurato, un cantautore incredibile. Lucio è tornato un po' alla ribalta, diciamo così, nel mainstream, perché Lucio Corsi nel suo tour da mega sold out dell'anno scorso dopo Remo ha portato la cover di una canzone di Flavio Giurato, incredibile, bellissima, ascoltatevela davvero se non l'avete mai fatto, si intitola Il Tuffatore, e avremo Flavio Giurato in persona da noi, ci fa davvero tantissimo piacere.
1: Insomma, diciamo un ventaglio di proposte diversificate, così come anche quelle per i talk. Dicevi, insomma, l'attualità è un po' la prendiamo un po' da tanti lati, si parla di complottismi, che è anche, diciamo, il filone da cui parte tanta della narrazione maga o comunque trampiana, che pervade moltissimo ed è importantissima, va capita, perché influenza e informa anche il modo di fare la politica e di come poi la politica viene condotta. Si parlerà di Palestina, ovviamente, con la situazione attuale, che non va, diciamo così, messa in un angolo, di intelligenza artificiale, che è, diciamo, il fenomeno che dobbiamo anche comprendere, perché cambierà il nostro modo di lavorare, probabilmente anche di pensare. Sì. E chissà, anche di fare radio probabilmente. E poi i fumetti dal mondo in fiamme con Embliff, il solito diciamo talk dedicato ai fumetti, e poi lo spazio anche dedicato ai migranti. Quello che è bello, insomma, è che nella Stella Rossa c'è questo afflato di socialità e di comunità che pervade un po' tutti questi 5 giorni. L'ingresso gratuito e anche soprattutto il coinvolgimento di tanti volontari fanno sì che questa festa sia davvero accessibile, cioè se fosse un festival, diciamo, con tutti i crismi del commerciale, probabilmente non so quanto potrebbe costare anche soltanto parteciparvi, però anche la presenza di volontari fa sì che questo sia a disposizione, diciamo, in modo più accessibile.
5: Sì, sì, no, è tutto è verissimo. È un po' il lavoro che abbiamo cercato di portare avanti un pezzettino alla volta, perché effettivamente devo dire è molto difficile riuscire a organizzare oggi eventi di questo tipo, di questa natura, senza, diciamo così, incastrarsi in delle logiche, appunto, che possiamo chiamare commerciali, e che ovviamente servono anche per riuscire a mantenere le spese, che per l'organizzazione di un festival di questo tipo sono davvero davvero ingenti. noi cerchiamo di farlo, però appunto cercando di non porsi come obiettivo quello di costruire il festival più gigantesco del mondo, che è una cosa che uno potrebbe anche scegliere di fare legittimamente, ma cercando invece di puntare su altri aspetti, su altre cose. Appunto l'accessibilità, che è un'accessibilità sicuramente economica, appunto l'ingresso gratuito del festival, i prezzi del bar e della sagra, basta vederli rispetto a quanto costa oggi andare a cena fuori o bere una birra in un bar, ma anche altri aspetti. Per esempio abbiamo fatto dei lavori negli ultimi anni per rendere accessibile alle persone con alcune tipologie di disabilità fisica a tutti gli spazi del festival, quindi anche l'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure il lavoro che stiamo cercando di portare avanti sempre di più sulla sostenibilità economica. Quindi alla Stella Rossa c'è sempre l'erogatore dell'acqua pubblica gratuito, i bicchieri sono bicchieri riutilizzabili, ci si possono anche portare da casa, tutti i materiali, i cassonetti della differenziata, le tovagliette della sagra sono stati fatti con materiali con carta riciclata, è stato installato all'SM di Fredi un biciclò, quindi lo spazio per poter lasciare la propria bicicletta custodita. Appunto promuoviamo la possibilità di venire al festival non in auto ma appunto con la tranvia. Insomma, si cerca di lavorare su tutti gli aspetti che riguardano la sostenibilità e l'accessibilità anche di un festival, che ovviamente un festival che si basa quasi in toto sulla disponibilità di volontari e volontari, perché quest'anno le stiamo raccogliendo come sempre in questo periodo, siamo già più di 150, puntiamo quasi a 200 volontari e volontarie di tutte le fasce di età e con differenti mansioni, dalle brigate delle case del popolo che vengono a cucinare una ogni sera differente, ai volontari dei collettivi studenteschi della città, studenti di sinistra, UDU, Unione degli Universitari, Giovani Democratici, AGT, insomma, che servono durante i pasti del festival, i ragazzi dell'ex fila, i volontari di Connections al bar, insomma tanti volontari e volontarie delle case del popolo, insomma davvero un gruppone gigante che poi si rappresenta nella foto finale che facciamo sempre sotto la bandiera della Palestina. Quindi insomma questo è forse l'aspetto che più ci fa piacere. E un'altra cosa, anche il tentativo sempre di più anno dopo anno di cercare di coinvolgere il quartiere, quindi anche quest'anno per esempio ci sarà lo spazio libri a cura della libreria Florida di Piazza Dalmazia, per dirne certo. Una, quindi insomma
1: il lavoro che si fa è anche qualcosa che rimane poi all'SMS di Rifredi, no? Ora facevi riferimento all'adeguamento delle barriere architettoniche, ma ci sono tanti elementi che poi fanno sì che si rafforzi il legame col territorio, che già è fortissimo insomma dell'SMS di Rifredi, perché è un punto di riferimento, ma che comunque come tutte le realtà vive momenti di alti e di bassi. Ora faccio un esempio, il teatro di Rifredi, che non vive un momento, ecco, di fase di transizione. Insomma, ciò che fa la Stella Rossa è rafforzare ulteriormente anche dove si posa, diciamo così, il legame dei singoli circoli con il territorio.
5: No, è verissimo. Tra l'altro un circolo l'SMS di Rifredi che in questi anni appunto davvero a partire dalla pandemia ha avuto una crescita impressionante proprio di base sociale, di numero di attività, di numero di volontari e volontarie, e mi fa molto piacere questo. I giardini dell'SMS di Rifredi, che poi sono tre spazi differenti perché è una struttura bellissima, una delle case del popolo più antiche d'Italia, anzi una società di mutuo soccorso, insomma, che ha affrontato tutta la storia d'Italia sostanzialmente dalla nascita dello Stato ad oggi. Non so quanti luoghi sono ancora con lo stesso nome, nello stesso punto, con la stessa struttura o quasi, insomma, per così tanto tempo, e sono spazi, appunto, i giardini dell'SMS, che da dopo la pandemia sono stati dal circolo rilanciati, rivissuti, e che infatti durante anche questa estate prevederanno numerose attività e iniziative. Questo diciamo è un po' il quadro. Una novità che mi fa piacere dire quest'anno è che avremo davvero tre aree palco, nel senso che oltre al palco principale dove dei concerti di cui si è parlato prima, stiamo riallestendo in una maniera nuova la zona di Nova Radio, dove ci sarà appunto la diretta radio della radio da cui stiamo parlando, ci sarà il palco dei DJ set che si attiverà dopo la fine dei concerti, e quindi sarà uno spazio rinnovato, speriamo abbellito, e lo stesso l'area talk, che è l'altro giardino dell'SMS di Rifredi, dove stiamo allestendo un nuovo palco, e lì si terranno i talk. Si terrà il Blifffest, quindi il mini festival del fumetto indipendente a cura di BLIF, l'associazione culturale affiliata all'Arci con sede al Progresso, con un'edizione coi fiocchi davvero. Avremo tantissimi stand di fumetto e illustrazione, quindi davvero invito gli appassionati a passare, in particolar modo il fine settimana del festival. E poi lì un'altra novità, appunto, avremo uno spazio dalle 8 la sera alle 9:30, quindi dopo i talk, prima all'inizio dei concerti, dedicato alle performance artistiche. Anche questa è una cosa che ci interessa molto. Non pensiamo ovviamente che l'arte sia semplicemente la musica dal vivo, anzi, e quindi ogni giorno ci sarà un collettivo diverso che animerà questo spazio. Avremo open mic, avremo slam poetry, avremo musica live in acustico, avremo reading, insomma il tentativo di esplorare anche differenti forme d'arte era una cosa a cui tenevamo e che quest'anno finalmente siamo riusciti a realizzare.
1: Quindi non ci rimane che darvi l'appuntamento dal 1 al 5 di luglio all'SMS di Rifredi con la Stella Rossa Fest. Ovviamente anche Nova Radio nel suo piccolo ci sarà dalle 16:30 in poi, trasmetteremo, come succede ormai da anni, dalla festa, raccontando un po' anche il dietro le quinte, gli ospiti che ci saranno a suonare oppure a fare i talk, quindi anche ascoltando la radio durante il pomeriggio si potrà capire che cosa sta per succedere alla festa. E poi anche la redazione è coinvolta chiaramente dentro anche alla conduzione dei talk. Grazie a Pietro Cardelli, ovviamente buon lavoro, perché insomma diciamo, i preparativi fervono all'SMS di Rifredi, e ci vediamo a tutti lunedì mercoledì, pardon, dal 1 luglio all'SMS Rifredi. Grazie.
5: Grazie mille Riccardo, buona giornata a tutti e a tutte.
1: 9:55 minuti, qualche istante con la musica e poi andiamo alle ultime notizie.

0: Newsbox. Torniamo in diretta con Newsbox e andiamo a vedere le notizie che fino ad ora sui quotidiani locali non abbiamo avuto il tempo di raccontarvi. Ripartiamo dalla Nazione con una notizia di cronaca. La verità shock. Gli ordinò di ucciderla, un titolo un po' sibillino che racconta di una nuova ricostruzione di un fatto di cronaca che suscitò scalpore a Scandicci. Incredibile epilogo dell'inchiesta su quello che sembrava un tentato femminicidio a Scandicci: l'ambulante di Badia Settimo che venne trovato con il corpo di una donna tramortita dentro il suo furgoncino. In realtà eseguì i voleri della donna che era sua amica e che diciamo aveva chiesto a lui di ucciderla. Cadono dunque le accuse più gravi per l'uomo e lei è adesso indagata per calunnia, cioè il reato che si configura quando qualcuno accusa un altro di un in modo falso di un crimine. E così la Nazione. Dalle pagine invece del Corriere Fiorentino, l'omicidio di Pieve di Camaiore, la difesa dell'operaio e una fiaccolata stasera per Katie e Mirko, le due vittime. L'uomo si difende, l'ho fatto perché andava fatto, ha detto Piero Moriconi alla PM, stupore in paese lui, un bonaccione, mio figlio era pazzo, mia moglie mi picchiava, lui era dipendente da alcol e droghe, così la difesa dell'uomo. Stasera invece però ci sarà una fiaccolata in paese in memoria delle vittime. Andiamo alle pagine della Repubblica di Firenze con altre notizie. Questo il titolo, una fiaccolata per Mirko e Katie, il sindaco, la società è responsabile di quello che è successo. E poi un'altra notizia di cronaca: arrestato il ragazzo che scarrellava la pistola in piazza San Jacopino, i militari lo hanno rintracciato, su di lui pendeva un ordine di arresto per reati pregressi e quindi è finito sotto fermo di polizia. Il clima: 8 giorni da bollino rosso, domani si arriva a 40 gradi. E poi la politica: il PD regionale ci ripensa e vuole eliminare il listino bloccato dalla legge regionale. Non però si parla per ora di toccare le norme che hanno di fatto escluso Toscana Rossa dall'accesso al consiglio comunale. Ancora Corriere Fiorentino: agli Uffizi va in scena il balletto del biglietto, prima no, poi sì, a sorprese per 3 ore i turisti in coda spaesati. Le temperature del museo migliorano, ma è caos organizzativo. Il museo ha annunciato che fino al 28 giugno prossimo non varranno i biglietti per ordinari, ma solo quelli prenotati, poi dopo una retromarcia. Torniamo sulla Nazione: caldo senza tregua, i corrieri e rider già 3 malori, ritmi forsennati sono la causa, allarme, sbalzi termici. Poi ancora caro autobus, caccia i soldi per il bonus, si vanno a cercare le risorse per neutralizzare gli aumenti del biglietto, vuote o quasi le casse dei sindaci, tutti i comuni sono in difficoltà. Sul fronte invece della mobilità, ponte alpino da sostituire, ancora fino a settembre i lavori. Lettera agli enti e agli aziende: meglio se restate a casa. Bonnie e Giorgio scrivono ai mobility manager delle aziende: disagi inevitabili sulla viabilità, due fasi critiche dal 5 al 10 luglio e dal 26 al 30. L'invito è ridurre gli spostamenti. Così sulle pagine dei quotidiani. Sono le 10 e un minuto, ci fermiamo qua col nostro Newsbox. La linea ora alle notizie dell'Italia e dal mondo, poi nel pomeriggio torna Sputnik alle 15 e poi alle 16 Nova Radio News. Un saluto da Riccardo Pinzauti, ci risentiamo con Newsbox alle 9.05 minuti di lunedì prossimo, rimanete in sintonia su Nova Radio.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa Crosetto ha reagito con toni molto severi, definendo quelle di Rutte affermazioni a caso, inopportune e superflue, e avvertendo che rischiano di produrre conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha autorizzato soltanto operazioni di supporto tecnico e logistico, sempre entro i limiti fissati dai trattati. Il mondo dell'innovazione si è dato appuntamento a Bologna. Sentiamo.
3: Con il taglio del nastro ad opera del robot umanoide Ciro si è aperto a Bologna Fiere il We Make Future 2026, il più grande evento dedicato a innovazione, AI, tech e digital. L'edizione di quest'anno è la più ampia e ricca mai realizzata, realtà da oltre 90 paesi, 70.000 metri quadrati di area espositiva, più di 1.000 speaker e 3.000 tra start-up, PMI e investitori. Cosmano Lombardo, founder e CEO di Searchon Media Group e ideatore del We Make Future.
4: È una manifestazione questa che vuole essere una fiera ma anche un festival e che va ad unire attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme quelle che sono le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, ma soprattutto per capire come applicare l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business ma anche per migliorare la nostra società.
3: 3 giorni fitti di appuntamenti ed eventi.
4: Un'edizione record, oltre 800 espositori da tutto il mondo. Avremo anche il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo, è uno spettacolo di oltre 500 droni e una festa a Palazzo Renzo portando l'innovazione anche in città.
3: We Make Future 2026 a Bologna Fiere fino al 26 giugno.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per un veicolo in avaria, rallentamenti in direzione Pisa tra Firenze Nord e Prato Est. Sulla Fipili ancora per un veicolo in avaria, 3 km di coda in direzione Firenze tra Genestra Fiorentina e Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21, Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2, Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. MotoGP si corre in Olanda, ad Assen, la rinomata università delle due ruote. Dalle 10.45 piloti in pista per le prime libere, alle 15 le prequalifiche, sabato FP2 qualifiche e sprint. Domenica la gara lunga alle 14, ieri giornata di annunci, Bagnaia lascia la Ducati e passa con Aprilia. Al suo posto Acosta, che formerà la coppia tutta spagnola con Marc Marquez. Ascoltiamo il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di Sky.
2: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
1: Così invece Fabio Di Giannantonio, terzo nel mondiale, è appena guarito dal piccolo intervento chirurgico subito al mignolo della mano sinistra.
3: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche, e dove l'anno scorso però siamo andati molto forte. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo. Quindi mi aspetto di ripartire competitivo come abbiamo fatto anche a Brno e cercare di portare a casa quello che non abbiamo portato a casa per noi.
1: Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
4: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte un poco con la tecnica e con la testa.
1: In chiusura la palla a nuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
7: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze per un veicolo in avaria a 1 chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso code a tratti tra la Salassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il Collegio Cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1. Al via il weekend del Gran Premio d'Austria. Oggi doppia sessione di liberi. La prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani FP3 e qualifiche. Domenica la gara alle 15. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà, insieme a Leclerc, una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventimusicpool.it. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Gial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
5: Think I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze per un veicolo in avaria a un chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Roma per un veicolo in avaria, rallentamenti tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per incidente, un chilometro di coda tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata ad altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio,
4: Real Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze. Thank you.

0: Francesco e Gabriele presentano Quarto Piano.
1: In collaborazione con
2: Vov, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale Soave.
3: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
4: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi a un Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
5: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
6: A me fascio, io fascio.
7: Ah, so come! Io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Sciascia.
1: Molto bene, molto bene.
0: Le probabilità che una fetta di pane cada sul lato imburrato
1: sono direttamente proporzionali al costo del tappeto. Gabriele Giustri.
0: Francesco Barilli, un programma contro revisionista.
1: Very good, ma anche very bad, very, very bad.
0: Chi vuol tutte l'ulie non ha tutto l'olio.
1: Il comandante, il cavaliere del lavoro Stefano Patrizio alla regia, ma adesso il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, alla voce c'è Chiara Macinai.
2: Che cos'altro dimostra la storia delle idee se non che la produzione spirituale si trasforma insieme con quella materiale? Le idee dominanti di un'epoca furono sempre soltanto le idee della classe dominante. Si parla di idee che rivoluzionano tutta una società. Con ciò si esprime soltanto il fatto che in seno alla vecchia società si sono formati gli elementi di una società nuova, che con la dissoluzione dei vecchi rapporti di esistenza procede di pari passo il dissolvimento delle vecchie idee.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
4: È venuto tutto a spavarda il più grosso, mi ha dato un cassotto in buca, me lo so guardato.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti...
4: Ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta.
3: ...si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade.
4: Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo alzati.
3: Però una cosa se la deve ricordare.
4: Alzati, cornuto, alzati, ho detto!
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Mi sono girato, mi sono risistemato la giacca. Mi ho detto, papà, che è successo, mia figlia? Niente, due di passaggio.
5: Bimbo, maremma maiala, vieni a mangiare.
6: Oh nonna, boiati, mi garberebbe, ma un posto venimi galleggia lo stomaco.

0: ci informano i signori viaggiatori che il treno previsto per domenica per andare a sentire il Papa è stato soppresso per via dei moccoli che tirava il macchinista. Quindi si parte con i pullman da Piazza Adu alle 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Quindi insomma, forse è peggio.

che è una saggiane, pecora numido. Senti, rovina, è spicciata. Oh, io mi c'è cascato dentro un braccialetto. Aspetta, lo circo. Un osso, questo è l'osso di cane. Ah, questa sanno una sega a capi bisenzi, mi si fa a fare la pecora. Aspetta, guarda, con le mani l'aveva fatta, sono le mani d'erce.

0: Ultima puntata, ultima.
1: Questi sta qui, si fa un sacco di discorsi, ma in realtà questa è l'ultima puntata di Quarto Piano in diretta, perché poi venerdì prossimo invece saremo alla festa della Stella Rossa.
0: Quindi chi ci va a vedere di ciccia?
1: La sera, sarà la sera dalle 18 in poi, no? Che ci saranno le dirette di tutte le trasmissioni di Nova Radio, quindi ci saremo noi,
0: quegli altri,
1: poi ci sarà Zazzeroni, poi ci sarà Pierluigi Pardo e una serie di altri personaggi del tutto inventati.
0: Travaglio
1: che letica con Crosetto, incredibile, fanno proprio a botti in maniera
0: Crosetto il ministro, Crosetto Giampiero.
1: Giampiero Crosetto, credo il ministro.
0: Ah, il ministro.
1: Credo il ministro, per le grosse.
0: Ah, Giampiero,
1: un
0: bene, tu dici.
1: Detto questo, però, abbiamo da parlare dell'argomento della puntata. Ora, te non ci crederai, ma io sono stato, per motivi ignoti ai più, ero sveglio alle 4 del mattino a guardare quiz televisivi sovietici. Ed erano una cosa insostenibile.
0: Ma l'argomenti? Qual erano?
1: No, allora la cosa interessante,
0: tipo quelli di Pino Insegno.
1: No, allora hai presente il grandissimo Gerry Scotti con la figliola e fanno tutte le domande. Zero.
0: Lui tremendo.
1: Zero di tutto questo, niente donne.
0: Giusto sì.
1: Vabbè, niente donne. E soprattutto tutti quiz che erano di intelligenza, giochi insomma,
0: 8,
1: molto di approfondimento, e facevano capire chiaramente la vera differenza fra i telequiz capitalisti basati su donne svestite, soldi a gogo in gettoni d'oro e giochi stupidi, e invece l'autentico intrattenimento e approfondimento culturale sovietico. Abbiamo un
0: Mike, buongiorno, c'è il prosciutto.
1: Era uno sponsor, prosciutto. Zero prosciutto in Unione Sovietica, ma abbiamo in compenso un contributo che andiamo subito a sentire qui in diretta su Nova Radio.
2: Nel 1917 la Russia visse un anno di tumulto e trasformazione che cambiò il corso della storia. In febbraio le masse affamate si sollevarono contro lo zar Nicola II, portando alla sua abdicazione e all'instaurazione di un governo provvisorio.
3: Tieni attento dunque. Qual è il nome del cavallo che vinse il premio di Buenos Aires nel 1929? Ha capito la domanda, Duca? Via il cronometro.
4: Non ce la faccio.
3: Come ha detto?
4: Rinuncio.
3: Bravissimo, la risposta è esatta. Il nome del cavallo è Rinuncio. Congratulazioni, un applauso per Duca che ha vinto il nostro premio da 5 milioni e 120 mila lire.
5: Signore?
6: Matteo Salvini.
5: Da?
6: Milano.
5: Da Milano.
6: Milano.
5: Di professione?
6: Di professione nulla facente, iscritto all'università in attesa di dare esame.
0: Si diverte a ridere.
5: Signor Salvini.
6: Incassare tangente.
5: Ma bravissimo! Incassare tangente!
6: Vengo da Milano, ne so qualcosa.
7: Vengo da un piccolo paese in provincia di Firenze, Rignano sull'Arno.
8: Tartide.
7: Montagne di ghiaccio e un mare di navi.
8: Di navi?
7: No.
8: Oh. Un mare di navi! Ma che cosa c'entra? Beh, certo, nell'Antartide vanno le navi.
0: Ma che grande!
3: Non basta. Detto, un altro sforzo, signor Coniglio.
5: Detto, quanto manca, signor Mike?
3: 10 secondi mancano. Ancora un ultimo sforzo, signor Coniglio.
5: Detto.
3: Forza. 5 secondi. 4. 3, svelto, 2 secondi.
5: E un carcamagno.
0: Un carcamagno. Un miliardo.
1: Allora, Mike, buongiorno.
3: Allora,
1: Mike, buongiorno. Nella vita reale, che infame Renzi perché ha sbagliato, come se avesse capito in anticipo
0: tutto,
1: insomma, come se avesse insomma ipotizzato che potesse essere un pallonaro di prima categoria. Incredibile, sta cosa.
0: Allora, fino a quel momento lì,
1: che tutta la puntata,
0: devi sapere, fino a quel momento lì, Mike a me non è che mi stava proprio tanto simpatico, però da quel momento lì è diventato uno dei miei idoli assoluti. Vabbè,
1: telequiz capitalisti, documentari socialisti, ma soprattutto, ecco, fra l'altro avremo anche modo di giocare qui.
0: Sarà un quiz
1: in diretta. Abbiamo un ospite.
0: Di venerdì, di solito il quiz era di giovedì, Mike Buongiorno andava di giovedì.
1: Sì, ma Mike Buongiorno è anche morto, però. Cioè, questo non ci ha mai fermato, però oggettivamente è morto, quindi
0: morto.
1: Siamo ancora. Invece, per motivi che ci sfuggono, i Bussolotti è ancora vivo ed è qui con noi, ospite in trasmissione. Buon pomeriggio, Bussolotti.
9: Buonasera a tutti.
1: Bisogna andare veloce stasera perché abbiamo un sacco di di cose come nei quiz. Bisogna
0: io guarda,
1: veloci,
0: sto zitto e non pago.
1: Ecco, bravo. Una settimana senza pagolacce, senza pagolacce, senza pagolacce. Senti, senti lì, senti lì.
9: Ai, e mi son fatto male, parca!
10: Lucio, o quante parolacce tu dici?
11: Il Ministero della Buona Educazione presenta
12: Una settimana senza parolacce.
10: Scienziati americani
12: e ti parea, membri americani
10: hanno dimostrato che non pronunciare cattive espressioni aiuta a vivere meglio.
12: Ho perso l'autobus per dindirindina.
10: Boffarre! M'hanno fatto la multa alla macchina.
13: Ma che accidempoli succede sui viali?
12: E c'è un cassi?
10: Una settimana senza parolacce.
14: A che giorno siamo? Le mercoledì e c'è un po' e via.
1: Vabbè, siamo già a venerdì noi, quindi sì, ci siamo messi avanti. Abbiamo una settimana da qui a venerdì prossimo, quando ci sarà la festa, appunto, Stella Rossa a Firenze. Non tossire in diretta, non
0: ora,
1: è possibile.
0: Allora,
1: adesso per fortuna...
0: Tanto il prossimo anno non saremo qui,
1: no, perché
0: si sarà, va alla RAI.
1: Sarà lesiato tantissimo.
0: Si è detto che si va alla RAI, poi ha visto, si è liberato tre posti.
1: Tanto te c'hai da tossire, figurati se ti fini dalla radio a tossire.
0: Guarda,
1: va
0: alla
1: RAI, tossire.
0: Alla RAI c'hanno un apparecchio apposta e quando è la livella tosse va via l'audio da sé. C'hanno vattrini alla RAI.
1: Prendiamo intanto il numero di Nova Radio in attesa del numero di SMS della RAI. Vai.
15: A voi non vi piglieranno mai alla RAI.
16: Sulla WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Ma che è vero che anche voi come Salvini siete stati a fare pizza in TV da Mengacci? Il Renzi da Mike Buongiorno, la Carfagna a fare la velena, sì, per l'amor di Dio. Quark tutta la vita, anche quando faceva vedere i coccodrilli.
1: Allora, noi del Partito Fascista, della prima ora, Gilberto, sti comunistacci fanno l'ultima puntata. E poi chiudono, vanno in ferie, capito? E noi qui a lavorare. Ma io veramente, caro ragazzo, sono in pensione e tipo egregiamente in tasca. A te e anche a loro, tanto a me che me ne frega. Io, capito, non vi considero nemmeno né loro, né te, né tutte le tue mischierate. Hai visto? Io sono in pensione. Ciao, Harry.

0: Delle quiz capitalisti, documentari, socialisti. Gabi, mi capitò un po' di tempo fa che ero per motivi di lavoro a visitare un'azienda e c'era la segretaria amministrativa di questa azienda che di lì a pochi giorni andava in pensione e quando si trovò a parlare con noi si sentiva addirittura lei in colpa che andava in pensione. E io gli dissi: signora, ora va bene che c'è il suo capo qui, padrone assoluto presente, però lei non deve dire queste cose frutto della mentalità sfruttatrice capitalista. Poi lì è partita una specie di rivoluzione d'ottobre, immagino, in quell'azienda, immagino, no? Sei incredibile.
1: Bomba a mano,
0: Visto che siamo a raccontare balle, c'è i Bussolotti che le racconta il posto nostro. Per quale motivo essere noi? Insomma,
1: comunque a voi alla RAI non vi fideranno. Lo so di già. Perché
0: non ci prenderanno alla RAI forse.
1: Perché
0: però
1: non avete l'accento romano, Bussolotti. Non raddoppiate le cose.
0: Ascolta, se te poi la sera andare a vedere Pino Insegno, tu devi andare a vedere Pino Insegno e andare a romperci le scatole qui, però.
1: Pino Insegno, se ne chi sia io.
0: Te e l'accento romano dei conduttori prendi della RAI.
1: Non sbagliate i tempi dei verbi, siete irregolari. Come fate ad andare alla RAI? Non c'è verso. Poi siete anche abbastanza preparati.
0: Confronto a te è preparato chiunque, perché comunque sei a un livello talmente basso, talmente terra terra tu sei, che insomma, è una cosa micidiale, dai, Bussolotti, oggettivamente, dai.
1: Vabbè, tanto io conosco Facta.
0: Allora, non saremo prima di cominciare con il biglianetto di questo pazzo, abbiamo la possibilità di metterci in ascolto per avere un filo diretto ai nostri ascoltatori qui su Nova Radio Città Futura e abbiamo una telefonata in linea. Pronto!
2: Pronto!
0: Sì, buon pomeriggio!
2: Finalmente!
1: Oh! È cascata la linea.
0: Dove è finito? Non si sente.
2: Pronto.
1: Aspetti.
0: Si mette
1: scusi,
0: Grazie. Cavallo.
1: Chi sei? Come ti chiami?
2: È la prima volta prendo la linea, sono Alvaro Morrocchi, che emozione.
1: Grande Alvaro.
0: Grande Alvarone. Senti, da dove ci chiami? Sentiamo che sei molto lontano e disturbato.
2: Io sono a Mosca.
1: Accidenti, a Mosca. E che ci fai lì a Mosca?
2: Lavoro da Marino Gruvi.
0: Ha fatto molto bene.
1: Ma che ce l'hai i jeans?
2: Sì, certo. Sa tutto, grande Marino.
0: C'hanno anche il mercato di San Lorenzo.
2: Allora, idoli, sì, anch'io vorrei fare una dedica come tutti, no?
1: Cavallo, ma non è un programma di dedica.
0: Sei un mito, però.
1: La musica si mette noi, come ci farà noi di solito.
0: Frega, così.
2: Ho capito, ma io ho una nonna, stai tripetito, vorrei ascoltare una bella.
1: Grande abbraccio.
0: Cosa vuole sentire?
1: Sei molto legato a questa nonna?
2: Assolutamente no, però la voglio ascoltare questa cosa.
0: Vabbè, ora diglielo in diretta, non è proprio in massimo.
1: Allora, comunque, che canzone voleva la nonna?
2: Allora, Cavallo. La nonnina vorrebbe ascoltare Jetspino con Bididi Body Bidet.
0: Ma ascolta,
1: no, ma non esiste.
0: Io non penso. È mai andata in onda questa su Nova Radio? Dice di no.
2: Strano.
0: Allora, il tecnico dice di no. Sentiamo il regista, sentiamo. Se magari se ce l'agevola, io non credo sia possibile.
3: Allora, le parole magiche sono.
0: Sì. Che cos'è?
1: Anzi, un cinema per bambini sarà.
0: Cos'è?
3: Fatta la cacca, il culo si sciacqua.
0: No, aspetta, leva questa roba. Ma come è possibile la nonna?
1: Ascolta, la nonna, demente la nonna.
0: Alvaro!
2: Allora, se mi dico gli voglio bene, ci sarà
0: allora, un motivo, non so se è più cretino lei a dire queste canzoni o a seguire l'indicazione di uno che è più cretino di lei ancora. Guardi.
2: Forse la seconda.
0: Arrivederci.
1: A proposito, il colpo di brasiliano?
2: Grande colpo, questo. Grandissimo.
0: Anche arrivederci. La Mosca segue la Fiorentina. Va bene. La prima impressione.
1: All'anno prossimo. Ma si va alla RAI comunque.
0: Basta.
1: Noi.
2: Finalmente, ma io preferisco Nova Radio.
1: Lo so, anche noi. Forza. Arrivederci.
4: Su Quarto Piano, la prima impressione non è sempre quella giusta.
5: Allora, Laura, che mi dici? Com'è questo ragazzo che hai conosciuto?
6: Mamma, dalla prima volta che l'ho visto mi sono detta: questo è veramente un uomo timido, colto, gentile.
5: È lui?
6: Sì, è lui!
7: Laura! Eccomi, Laura!
6: Oddio!
7: È lui?
6: Sì.
7: Laura! Scendi o no, Laura!
6: Chiudo la tenda.
5: Non farti vedere!
4: su Quarto Piano la prima impressione non è sempre quella giusta.
7: Laura!
0: Telequiz capitalisti, documentari socialisti. Allora Bussolotti, ci stavi dicendo nel fuori onda, in attesa di collegarci con il nostro sindaco di Territto, sentiamo se anche per la puntata finale ce l'abbiamo ospite. Ci stavi dicendo che lei conosceva Facta addirittura.
8: Facta,
0: ma lei sa quanti anni è Facta? Di quanti anni fa è? Cioè,
8: di 22.
0: Com'è possibile che lei nel 2026 sia ancora vivo dopo essere, dopo aver conosciuto Facta?
8: Boh, non lo so, è così. D'altra parte, guarda.
0: Quindi conosco anche il Duce, visto che ci siamo.
8: Il Duce no, perché io ero socialista massimalista.
0: Giustamente, quindi le tirava.
8: Io conoscevo Pertini bene. Pertini, sarei io e Pertini proprio se era amici.
0: Allora,
8: mamma mia, stavo, allora, sai quante volte ce l'ha detta.
0: Raccontiamoci un secondo questa. Rivediamo queste esperienze inventate sull'amicizia tra i Bussolotti e Sandro Pertini.
8: Sì, perché io conoscevo Pertini quando loro fecero scappare Filippo Turati, Bussolotti, con la barca. Io guidavo la barca.
0: Lei guidava
8: guidava la barca, guidava la barca.
0: Senta, ma lei una volta ci disse anche che era accanto a Pertini quando fece 3-0 l'Italia contro la Germania Ovest.
8: Ero dietro, non accanto, dietro. Infatti mi si vede alla televisione, non mi si vede.
0: Era dietro, siamo noi cretini che si va a pensare una cosa di questo tipo. Va
8: ma
0: bene,
8: biglietto,
0: il
8: ma io venni direttamente con l'aereo di Stato
0: per
8: insieme
0: i vostri
8: al presidente.
0: Nova Radio Città Futura, tu madre.
8: Ah, era per sapere quanto stava a quei tempi il biglietto per la finale.
0: 3.000 lire.
9: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Si informano i signori viaggiatori che sul binario 3 in bella mostra c'è la nuova locomotiva supersonica giapponese. Va a 8000 all'ora. Roba da chiodi. Ma tanto da noi c'è troppe curve, quindi più di 280 non potrebbe andare. Quindi è meglio se non si compra. Attenzione, ecco, sì, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Ciao a tutti, Gambino da Campania. È con grande rammarico che saluto l'ultima puntata di Radio Quarto Piano. Sì. Ricordandovi che qualsiasi sia il vostro pensiero, Gambino da Carbonia farà di tutto affinché voi possiate pensarla come me, al punto di dare anche la vostra vita. Sì. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Questa è la filosofia di Gambino da Carbonia. Quando non ci sarà più Radio Quarto Piano, l'opinionismo sarà morto. E allora è meglio tornare come prima, guardarci i nostri telequiz amati, i pacchi, le veline, le scossine e tutto quello che ci intrattiene di intrattenimento e ci fa vincere soldi veri, soldi molti che ci permettono di fare la bella vita. E non fidatevi dei rossi comunisti come quelli che avete lì all'interno del vostro seno serpente, perché loro vi vogliono imporre cultura, vi vogliono riempire la testa di faccezze, di cose importanti che non ci servono a niente. Ricordatevi che si guadagna più con un pacco da 500.000 euro che in 500 anni di cultura studiata.
2: Così, via, via. Bene, bene. Come si farà senza di lui per un'estate?
3: Bene, secondo me, molto bene, molto bene. Allora, visto che si parla di telequiz capitalisti o documentari socialisti, Bussolotti, tra pochissimo
2: faremo un quiz online,
3: faremo un giochino con te, faremo un giochino con te, sarai qui in diretta. Hai qualche altro personaggio famoso di cui sei amico e che ci vuoi dire in diretta adesso?
4: Conosco Giovanni Tosano, quello di supermercato.
3: Io non credo.
2: Che cretino sei.
3: Non credo che Tosano si ami così, perché c'è Giovanni Tosano, come Pietro e Selunga, di cui mi lantavi un'amicizia qualche tempo fa. Allora,
4: ridete. Tanto lui, a me mi arrivano gli sms sua, sì, che mi dice: oh, mi fa Bussolotti cellulie a 70 centesimi. E io vado subito di corsa.
3: Vediamo se i Tosano vendono anche il muso di sciuro.
2: Giovanni,
3: vai.
2: Tosano.
5: Mario, per forza non tu riesci a farti le tue ragioni. Te la faccia troppo a Bonaccione.
6: Ho capito, ma che devo fare?
7: La gente si approfitta di te?
8: Vuoi mettergli paura?
7: Quello che serve per il tuo viso è un bel
8: muso di sciuco.
7: Il muso di sciuco permette di affrontare le situazioni difficili con un'espressione del volto impeccabile.
5: Certo, tu potrei anche aiutarmi a portare la spesa. Muso di sciuco.
8: Con gli amici, coi parenti.
7: Il muso di sciuco.
5: Mario, che tu mi lasci a questa maniera e tu me lo dici con questo muso di sciuco.
8: Il muso di sciuco.
7: Il muso di sciuco.
8: Maremma, che avesti cantini e muso di sciuco gli è venuto?
7: Beato lui.
2: Bisognerebbe fare l'applicazione in cui te metti la fotografia e gli trasforma la faccia in
3: muso di
2: sciuco.
3: Telequiz capitalisti, documentari, socialisti. Se la fa lui. Documentari socialisti e i Bussolotti in studio senza nessun motivo. Ma per fortuna, prima di sentire ancora la sua inutile voce, abbiamo il numero.
4: Ma perché mi fate venire qui se mi odiate, maledetti
3: SMS,
4: schifosi?
3: SMS qui su Nova Radio Città Futura. Le potete fare finta lui non esista, cioè lui parla e te vai a diritto.
2: Sì,
3: lui.
2: Sì, così, capito? Tecnico, fammi ti pare.
9: Sta per iniziare il big match di campionato tra Fiorentina e squadra di Gerry Scotti, comprendente anche il sosia di Gerry Scotti. Leggiamo la formazione della squadra ospite che schiera in campo Scotti in porta, difesa 4 con Scotti e Scotti sulla fascia sinistra, Scotti mediano davanti alla difesa ad affiancare il regista Scotti, gli esterni d'attacco sono Scotti e Scotti, mentre Gerry Scotti, quello vero, agirà alle spalle della punta che oggi è Scotti, che sostituisce l'infortunato Scotti. Sulla formazione della Fiorentina soprassediamo, per carità cristiana. Tutto pronto al Franchi quindi per il calcio d'inizio. L'arbitro, lo ricordiamo, è il signor Scotti della sezione di Cologno Monzese. Studio.
10: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: noi del partito fascista della prima ora è Gilberto, ma poi il dottor Vanfei ha deciso? Sì? Allora io e la mia moglie si va a fare un bel giro in Francia. Ma come in Francia? Non si va nemmeno in culo in Francia. Ma sta zitto, idiota! Ma che, vai via, ma poi, ma vabbè, insomma, sempre solite osse, sì, va bene, uno si arrangia comunque. Ma poi, ma dove? Dove in Francia? Dove? E si fa i castelli della Loira. Di chi? Della Loira. Quanti castelli c'aveva questa Loira? No, accidente a te e alla tua mamma maledetta. La Loira è un fiume. I castelli sono quelli che sono sopra, vicino a questo fiume, capito? Accidente a te. Ma a scuola, a scuola.
1: Davvero, no, a scuola uno. Dai.

0: Allora, Bussolotti, sei pronto?
1: Oh, ieri era Bussolotti, ieri era il compleanno di Monni.
0: Di chi?
1: Di Monni.
0: Tuo amico?
1: Sì, un attore.
0: Ma chi se ne frega?
1: No. Ma perché? Bussolotti.
0: Vabbè, ma perché ci devi dire?
1: E poi era anche l'anniversario di Little Big Horn, la grande sconfitta degli Stati Uniti. Morirono 9 milioni di americani uccisi dagli indiani. Erano 7
0: con la stessa freccia,
1: indiani con 9 milioni. E il generale Hastings.

0: elencheremo una serie di nomi e te ci devi dire se sono vivi oppure morti.
1: I soldi voglio che vadano a bambini poveri tutto il mondo.
0: Detto sano.
1: No, Tesano c'ha figlioli ricchi, vende lì a 0,70 centesimi,
0: allora,
1: decimitali.
0: Appena sentirai partire il ticchettio, no? Si comincia a giocare. Poi dopo ci sarà Paradisalandi, è subito a diritto, va bene?
1: Ma quanto c'è in palio?
0: Dopo ti si dice. Vediamo intanto se vinci o no, va bene?
1: Vai.
0: Vivo o morto, vai. Stephen Hawking.
1: E chi è?
0: Lo scienziato. Vivo o morto?
1: Morto.
0: Morto. Anna Bolena.
1: Chi?
0: Anna Bolena.
1: Ah, la moglie di re?
0: Sì.
1: Morta.
0: Giuca Scasella.
1: Vivo, vivo.
0: Jimi Hendrix.
1: Questo non so chi sia.
0: Il chitarrista.
1: Il chitarrista sarà drogato, morto di sicuro.
0: L'uomo gatto di Sarabanda.
1: Purtroppo vivo.
0: Mal dei Primitives.
1: Vivo, anche lui l'ho visto tempo
0: fa. David Hasselhoff.
1: Questo non so chi sia.
0: Dai, David Hasselhoff, Supercar.
1: Quello è la macchina nera?
0: Sì.
1: Lui vivo, c'è la macchina.
0: Il colonnello Giuliacci.
1: Boh. Ma è tanto, non vedo però. Sarà morto. Morto.
0: Colonnello Lobanowski.
1: Morto.
0: Vedi? Strage di colonnelli. Strage di colonnelli.
2: Quarto piano, con l'alto patrocinio del comune e del governo, presenta Paradisalandi in Ma che mi guardo stasera? Rubrica sui cinema e le fiction che ci sono a giro ora.
3: Buongiorno dalla vostra Paradisalandi e questa è l'ultima per davvero.
1: Davvero?
3: Capito? Perché poi io vo a villeggiare, vo a Marina di Cecina o Arfio e non voglio più sentire di ragioni.
1: Che bei posti.
3: Lo sentite questo hardo?
1: Sì.
3: Io lo sento particolarmente. Sì. Te Francesco sì, li sì, senti sì, 40 sì. gradi sì, o sì. sei esonerato? No. Li sente anche te, sì. perfetto. Ecco, con questo hardo ci vuole una bella freddura, qualcosa che ci dia un po' di brivido, un po' di ghiaccio. E come non averci freddure a non guardare firme da Alessandro Paci. Lo rifanno, non ci resta che ridere ai cinema Flora.
0: Ma no.
3: Voi guardate quello e poi v'avete freddo ghiaccio per tutto il resto dell'estate. Guardatevi un film di Paci e vedete come vi sentite più caldo. Se c'è i ceccherini dentro, le anche meglio.
0: Grande Paci.
3: Buona estate.
1: Ciao.
3: E soprattutto Franceschino. Oh. Tu mi manchi di già.
0: Molto
3: vieni
0: bene.
3: A trovare al mare. Te la pago io la rulo.
0: Mai visti
1: Fernando.
0: Grande. Visti Paradisalandi. Mai visti.
1: Però alle uguali.
0: Alle uguali ci si può bene lo
1: l'importante
0: stesso.
1: L'importante volessi bene. Noi comunque siamo andati lunedì a vedere il film di Spielberg degli alieni.
0: Sì, tu l'avevi detto comunque.
1: E siamo rimasti abbastanza positivamente.
0: Ma è stato due settimane
1: ma
0: fa.
1: Ma chi
0: comunque.
1: Se ne frega se sono ritornato.
0: Non è che lo puoi dire tutte le volte hai visto il film di alieni. Cioè.
1: Se si va una volta l'anno a vedere un film.
0: Cioè, paga anche 3,50.
1: Davvero è pidocchi. Vai.
0: Detto questo, abbiamo però da segnalarvi il mago Abubba tra i nostri reclami commerciali. E lo so, che ti devo fare, capisci?
1: La soldi, dai.
4: Pronto, sono Danilona da Colle Valdelsa.
5: Problemi sul lavoro? Sulla salute? Sull'amore? Abubba, la magia africana al tuo servizio.
6: Il mago Abubba,
5: un professionista serio che risolve davvero i tuoi problemi.
4: Pronto, Abubba, ladro, rendimi quattrini.
5: Abubba, onestà e serietà.
7: Abubba, se ti piglio t'attacco al palo della luce.
8: Se hai un problema con qualcuno, rivolgiti con fiducia al mago Abubba.
7: Prima o poi tu scenderai di casa, vieni qui, vieni.
0: Telequiz capitalisti, documentari socialisti. Abbiamo una domanda per il nostro Bussolotti.
1: Bussolotti.
0: Ci è arrivata qui Bussolotti. Al numero di Nova
1: Radio. Praticamente Bussolotti comunque che c'ha 12.000 anni. Cioè lei era presente quando hanno fatto la ruota a Babilonia, cioè,
0: a proposito
1: pazzi.
0: Di questo Gabri c'è la domanda che ci dice tretini. Appunto avrei una domanda per il signor Bussolotti.
1: Oh, questo vedi,
0: ma
1: persone...
0: nella famosa foto dei sì. capi di stato a Yalta è vero che si vede lei vestito da autiere di Cami sullo sfondo?
1: Per forza ci riporta io ci riporta io i tre più il quarto Ricco Baffini lì, quello lì è un cretino. Ma chi le dici? Ma di chi
0: il
1: parla?
0: Numero
1: di francesi dai in
0: per
1: via
0: piacere.
1: Non ce lo voleva nemmeno
0: il numero degli sms.
1: Ma ora lui sa la storia. Oh, yeah.
9: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 09.

0: Bambini attenti. Il trenino della Lego fa schifo. È piccino. Ma vuoi mettere il freccia rossa? Fatevi comprare il trenino elettrico Ganzo. Altro che Lego. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Allora, lei del partito fascista della prima ora? Caro Gilberto, io invece lo sai dove ho? No, dove tu vai in ferie, sentiamo Galeazzo. Vada il campeggio, ai Cinquale. Campeggio Splendor, ai Cinquale. Oh, no, ma c'è anche l'aeroporto, infatti, va per quello. Perché? Perché sembra, ma non è detto, sembra che il Vannacci a Ferragosto faccia il lancio ai paradute e tutti i paradutisti, avete? E te che tu vai a fare? Vedi se si spiace, eh? No, no, va a salutarlo, va a salutarlo. Ma che, dai? No, no, ma mettete che mi sape, questo può succedere, io. Ai, ai.
2: Yeah.

0: che poi telequiz capitalisti verso documentari socialisti, ma telequiz capitalisti, cioè non siamo cresciuti, na na na, oggi 500 euro G di gatto, siamo cresciuti con questa pubblicità, con queste robe qui, cioè, ma poi si, a parte che anche lì oggi, cioè, i gettoni d'oro, ma sapete, cioè, poi li tassano, poi l'oro, dipende, cioè, allora, se c'è la guerra conviene giocare quiz che vinci i gettoni d'oro e l'oro, però di solito te li tassano, li cambi, poi vai tu al comproro, in un comproro a cambiare, ma cioè, guarda che una volta che glieli dai non ti li danno più, e poi cioè, il prezzo, ragazzi, non è mica, infatti a me è capitato, ma nel dubbio, ma
1: lei Bussolotti
2: ci può far credere che ha conosciuto
1: a Yalta
2: Roosevelt, Stalin, Churchill e anche, come dice lei, il generale De Gaulle.
3: Davvero Bussolotti, davvero.
1: Ma 40 anni c'aveva, lei era piccino, perché un po' essere sempre il solito vecchio anche all'epoca.
3: No, io c'avevo 32 anni.
1: 32 anni all'epoca.
3: C'avevo già la patente.
1: Quindi lei di 1910 c'ha già...
3: No, no,
1: c'ha 116 anni lei.
2: Accidenti.
1: Che l'hanno criogenizzata come Capitano America. Ma che roba.
2: Che tipi erano questi grandi capi?
1: Ma cosa io lo stai?
2: Sono curioso, scusa, hai pazienza. Ah, perché tu dici non è vero?
1: No, no, vai, lascialo raccontare. No, lascialo.
2: Ma quello giornalista o tu sei più te?
1: Sì, sì, a posto, allora a posto. Intervista persona inesistente su fatti inventati. Puro giornalismo.
3: Allora, Roosevelt era già piuttosto anzianotto.
1: Sì.
3: Insomma, sì,
1: ma era sono tutte forma, cose ma, insomma, si sono viste tutti anziano. I documentari. Non c'è bisogno, venga lei a raccontarci.
3: Poi, Churchill faceva tanti grosso. Lì, mo' poverino, mi sembrava... un pulcino bagnato, capite?
1: Allora, mentre il nostro Bussolotti sta ragionando
2: la domanda, quella cruciale, sì. Stalin?
3: Roba da pazzi, però.
1: Allora, che non si scherza, perché qui Bussolotti inventa fatti incredibili.
3: Churchill aveva paura di essere mangiato.
1: Però te devi sapere che la mia applicazione sul telefono, che parla delle previsioni del tempo, dice temperature di oggi...
2: No, no. Qui a Firenze?
1: No, sì, temperatura di oggi c'è scritto previsioni uguale a ieri. Mi faceva fatica a scriverle.
2: Vabbè, comunque.
1: Va bene.
2: Ma non è il lama quello.
1: No, infatti, lama non è il lama, perché sapete, lama il lama invece è implacabile. Sì, sì. Implacabile come la morte che viene, e anche questa settimana ci parla del morto della settimana.
4: Prego. Bene, a questo punto sì. Dobbiamo passare allo sport e quindi può partire la sigla.
1: Sei finito di tossire, Gabriele.
4: Fermati un secondo. Ma chi è che continua a suonare sul telefono?
2: Si è spento a 114 anni Gonzalo Coimbra e Azevedo, professore di matematica comparata di Montevideo e imbattuto campione di Forza 4 nel 1965. Azevedo sarebbe stato ucciso da un pagliaccio assassino al seguito di una colluttazione con dettagli ancora da chiarire a parte la polizia fascista. Ne danno il triste annuncio la moglie, il figlio intelligente, il figlio grullo e la governante Anita.
1: Bene, noi intanto ci sciroppiamo i segretari del Partito Comunista prima di entrare nel vivo del momento Amarcord con Gigi Robot.
4: Bene, a questo punto dobbiamo passare allo...
5: Ti compro Superman o preferisci Capitan America?
6: No, babbo, non ne voglio.
7: Stanco di supereroi fascisti?
3: Ohia!
7: I bambini, prenditi i giocattoli dei segretari del Partito Comunista.
8: Ed ecco Venom che sta per distruggere la città.
9: Ma arriva Brezhnev che lo blocca, tam!
10: E poi Togliatti lo distrugge, boom!
7: Segretari del Partito Comunista.
9: Guarda, babbo, io ho Khrushchev con la scarpa.
8: E tu che c'hai? Nata! No, bellissimo!
7: Segretari del Partito Comunista.
1: Telequiz capitalisti, documentari socialisti, ultimo appuntamento con Gig Robot.
11: Solito diamo prima un giretto, Allora mi raccomando, scaldati bene i muscoli, Scaldati bene le mani. Guarda che questo handicap potrebbe costare parecchi milioni. Ecco, forza. Io non voglio guardare. Non voglio guardare. Ai ai ai. Cosa volete? Cavallino? Cavallino, cavallino, cavallino, handicap, handicap, handicap.
5: Su Quarto Piano, la mia vita ai tempi di Gig Robot con Riccardo Ventre.
1: Buon pomeriggio, dottore.
2: Buonasera.
12: Buon pomeriggio.
2: Ultima puntata.
1: Cavallino o handicap?
12: Era la ferale domanda che Mike poneva ai concorrenti, ma anche a tutto il popolo dei teleascoltatori in questo telequiz storico, e doveva essere un po', diciamo, l'erede del rischia tutto, che si chiamava Scommettiamo, e che, come i radioascoltatori più in età o più, diciamo, acuti avranno capito, insomma, esatto, anche essi, si rifaceva al mondo dell'ippica, insomma, ecco, non al mondo della disabilità, oggi sarebbe un problema
1: in galera anche Mike oggi.
12: Esatto, anche certo. Solo dire handicap o cavallino,
1: t'immagini.
12: Però si rifaceva al mondo delle corse ippiche, insomma, e quindi aveva tutta questa straordinaria simbologia, insomma, e alla fine, pur non riscuotendo, diciamo, il successo anche, diciamo, nell'immaginario collettivo del rischia tutto, però insomma andò avanti per un paio d'anni, e addirittura fu parodiato dalla Disney. Mi ricordo in un Topolino c'era una storia dedicata a questo, dove il titolo era mutato in Scoppiettiamo. Scommettiamo.
1: Quanta bellezza tutta
12: in cui
1: insieme.
12: Le corse dei cavalli erano, insomma, un po' più alla fase di come sono adesso. Ci facevano i film come Febbre a Cavallo, e ci si votava il Festival di Sanremo, probabilmente ci sarebbe votate anche le elezioni politiche. Ora, diciamo, le corse dei cavalli sono tornate ad essere un po' una cosa per appassionati e basta, ecco.
1: Però c'era il Totip all'epoca,
2: la schedina di Totip, votavi.
12: Totip
2: racconta di aver fatto non so quante schedine per arrivare a secondo.
12: Esatto, comprò diverse milioni di schedine per salire in classifica, e col Totip, con Sanremo, il Totip divenne, anche chi non capiva niente di cavalli, certo, finiva per giocare al Totip pur di votare i cantanti, certo, di Sanremo, certo. E oggi il Totip non ci si ricorda nemmeno più che cos'è, perché poi siamo passati alle scommesse, insomma, ai centri scommesse, quei simpatici luoghi che si vedono ogni tanto, si conoscono più.
1: Clientela selezionata, fra l'altro.
12: Esatto, che di solito staziona fuori per fumare. E vabbè, tu capisci, è un centro scommesse anche senza guardare l'insegna.
2: Perché non si può fumare dentro, se no fuma dentro.
12: Esatto. Negli anni 70 avrebbero fumato dentro.
1: Certo. Dottore,
12: io volevo fare anche una citazione per stare anche sull'altra metà
1: dell'argomento, certo,
12: il tema della trasmissione, per i famosi programmi dell'accesso, che sono, penso, una delle cose più pallose della televisione abbia mai erano delle cose sostanzialmente autoprodotte, dove si andava dai problemi della cultura dell'albicocca alle filatrici.
2: Io ero terrorizzato, bambino.
12: Insomma, era un momento, a volte le facevano anche all'inizio, prima della televisione dei ragazzi, io mi innervosivo molto
2: anch'io.
12: Cosa mi innervosiva molto.
1: Se io ho avuto modo di vedere, tipo, alle 3 del mattino, tipo, una lezione dell'università di Avellino da parte di un tizio che parlava a una platea fatta da nessuno di argomenti i più svariati, che comunque ti fa capire che la televisione, quando diventa veramente cultura, è meglio spegnerla e leggere su un libro, perché è una palla
12: tremenda.
1: Esatto,
12: perché poi dopo la perversione, prima la televisione c'era solo alcune ore al giorno, poi la perversione si è estesa ai giorni e alla notte ed è finita per tutti.
1: Molto bene. Allora, noi l'aspettiamo dopo l'estate. Allora.
12: Buone ferie a tutti e grazie.
2: Arrivederci,
12: ciao,
1: dottore.
12: Ciao.
2: Si è rotta la radio.
1: Un'altra volta?
2: Un riparte, senti. Ha visto? Bel lavoro.
1: Blackout.
13: Sovietizzare le canzoni italiane per rendere

0: e sovietizzare le canzoni italiane per renderle ascoltabili.
1: Laura non c'è, è andata via. Forse un bene, lei è capitalista.
0: Sovietizzare le canzoni italiane.
2: Dai, oh!
3: No, perché Ganzo invece, no?
0: Per renderle ascoltabili.
4: Telequiz, capitalisti, documentari, socialisti. Ora il 2 di luglio c'è anche il Palio, ma noi da Siena abbiamo il maestro Francesco Burroni con l'ottava rima. Orrima.

0: Quiz sulla ricetta della pasta al forno o sull'accoppiamento delle bisce. Ormai è una strada senza ritorno e il proletariato si rincoglionisce. Che nostalgia i filmini in superotto con i cortei di slogan del 68.
1: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.
2: Buonasera, da professor Valdemaro Pascaciucci, professore di storia e filosofia all'Università.
3: Non si capisce, professore.
2: Dementi.

insomma, Gilberto, quando a settembre, ottobre, questi due comunistacci di programma Quarto Piano lì della radio comunistaccia torneranno? A parte, sai, se li pigliano alla RAI, ma chi è? Quelli di Quarto Piano, quel programma è lì. Ma che pigliano alla RAI? Ma alla RAI pigliano gente seria? Ma che pigliano? Piglia questi e via. Alla RAI c'è gente tipo Pino Insegno. Dai, via, su. Ma come possano? A me mi sembrano bravi invece, Gilberto. Ma che bravi, Galeazzo. Quelli bravi sono gente tipo, che ne so, Pupo, che faceva pacchi, Pupo, sì. Ma ora mi viene, dai, ma insomma loro fanno schifo. Loro nemmeno le barzellette di Paci, capito? Loro fanno schifo. Ma come tu puoi pensare li pigliano alla RAI? E via, dai, non li dovrebbe pigliare nemmeno alla radio comunistaccia, ma tu dici te. Ma nemmeno loro, li dovrebbero mandare in galera. In galera. Dai, buona estate. Salutami Vannacci, Andy si butta e paradiso, dai.

0: si informano i signori viaggiatori che è inutile che insistono. Il treno per Viareggio è tutto pieno. Nemmeno la tradotta. Non c'è posto. Vogliono andare tutti al mare. A mostrare le chiappe chiare. Buona estate a tutti. Ah, ci si risente.
1: Sì.
0: Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Ciao.
2: Quando chiesero a Ozzy Osbourne come mai si fosse cimentato nella cover di Sympathy for the Devil, lui rispose: in una stessa canzone c'hai i Rolling Stones, il diavolo e Ozzy, quando ti ricapita. E come dare torto al principe delle tenebre bussolotti, cosa vuoi? C'è bisogno di alzi la mano, siamo lì.
3: Ma voi vi siete mai immaginati i personaggi famosi in dove vanno in vacanza, bussolotti, per esempio, boh? Che ne so, la Meloni in dove va in ferie?
2: Chi se ne frega?
3: Ma chi se ne frega? Magari tu la incroci, magari, bene non saperlo.
2: Ma invece lo sapevate!
3: Invece sarebbe bene saperlo,
2: lo sapevate, caro Bussolotti, che adesso abbiamo lo sapevate che?
3: Ma figurati!
2: Vedi? Pronto!
4: Pronto, buonasera!
2: Buon pomeriggio!
3: Ultima puntata!
2: Ultimissima!
4: Sto piangendo dal
3: presidente. No, ma si va alla Rai il prossimo anno!
2: Sicuro!
4: Allora, me l'hanno detto, ho letto tutto.
3: Sì, sì.
2: Anche lei è
3: al posto di Massini. Sì.
2: Oh.
4: Io sono pronto.
3: Allora,
2: vada.
4: Vabbè, quindi per oggi rimango qui.
2: Sì, oggi.
4: Vabbè. Perfetto. Allora, lo sapevate che se nel programma L'Eredità viene chiesto chi è il regista del documentario Il Capitale e le Masse, sono stati uniti due temi di questa puntata? E così siamo a posto.
2: Molto
4: allora,
2: bene.
4: Sapete che l'8% delle persone che nominano Poggi Ponti dice Poggi Ponti? E sapete che se in compagnia di altre persone raccontate di aver fatto un qualsiasi affare c'è sempre qualcuno che racconta di averne fatto uno migliore?
2: Sì, è vero.
4: Lo sapete che se ogni giorno mangiate 5 spicchi d'aglio, una cipolla, un etto di gorgonzola, entro un mese perderete almeno 3 amici?
2: Confermo.
4: Lo sapete che le grotte nelle quali abitavano gli uomini primitivi non avevano certificazione energetica? Lo sapete che l'87% degli Amish soffre di problemi alla cervicale perché non potendo usare il phone si sta sempre con i capelli bagnati?
3: Già. È un dramma.
4: Lo sapete che il grande puffo è alto come gli altri puffi?
3: No.
4: Lo sapete che un trattore è in grado di trainare una 500 ma non il contrario?
2: Ottimo.
4: Lo sapete che, pensate, questa è scientifica, facendo gli esami del sangue a testa in giù il colesterolo non si abbassa? Lo sapete, questo è incredibile, è dall'estero, la maratona di New York si svolge sempre a New York. lo sapevate che le antilopi amano i pettegolezzi?
2: Vedi?
4: Provate, vedete vicino.
2: Sì, sì, chiacchierone, si chietano, pettegole, pittime.
4: Si dice anche che te pettegola come un antilope.
3: Infatti.
4: Lo sapevate che i negozi di casalinghi non vendono uomini dediti alle faccende domestiche? lo sapevate che nessuna nave, pensate, è stata più chiamata Titanic?
2: Sì.
4: Lo sapete, l'aforisma, quando il piede puzza non sempre da condannare la scarpa in gomma, è stato scritto da Arthur Wilde, che non è mai diventato famoso come suo cugino Oscar. però, vabbè. E sapete che Red Ronnie non è seguito da uno psichiatra?
2: Purtroppo no.
4: Sapete che, visto che in estate, che il baseball sott'acqua non ha mai preso piede? lo sapete che se venerdì prossimo vi sintonizzerete a quest'ora su questa emittente non sentirete la mia voce in diretta?
2: Incredibile, infatti, e nemmeno la nostra.
4: Io avrei finito.
3: Allora,
2: buona estate, caro mio.
3: Dove va lei in ferie?
4: Faccio il giro dei 4 passi di scarteria.
3: Meglio è nulla.
2: Ci vorrà tutta l'estate. Sarai impegnato.
3: Un saluto, un abbraccio, caro.
4: Ricambio con tanto affetto.
3: Arrivederci. Ci si vede alla Rai, direttamente.
4: Bene, uno, due o tre?
3: Ma forse sui due.
2: Vabbè,
3: arrivederci.
4: Ci troviamo sotto il cavallo.
3: Sì, sotto
2: bene.
3: Il cavallo.
2: Andiamo con l'agenda fasulla. Vai. Via.
1: Stasera non sai cosa fare?
5: Inventati qualcosa.
1: Nel vero senso della parola. L'agenda di Quarto Piano.
6: L'agenda fasulla è offerta da
7: Il Vecchio alle Poste.
8: Siamo qui.
7: Il Vecchio alle Poste.
8: Mi scusi, a che numero siamo? Io c'ho i 70.
6: Siamo in due.
7: Il Vecchio alle Poste.
2: A Ciuccolano, esibizione dell'uomo che mangia la paglia delle seggiole, oggi tocca a quelle del soggiorno.
9: A Piocciano, sagra di quelli che fanno finta di conoscere l'arabo. Tizi senza alcuna abilità parlano come cretini fino alle 17.
2: A Mappiano, per i bambini, il pagliaccio che muore ogni pomeriggio alle 5, oggi wrestling con i ciccioni.
9: A Cecchiano, seggiole altissime vengono accostate a tavoli bassi a bestia, mal di schiena garantito.
2: Vabbè, e con una tale sequela di appuntamenti, come si fa a restare in casa? Insomma, è quasi impossibile. Ma noi però, prima di salutare i Bussolotti, che è qui con noi, la Bussolotti.
3: Bussolotti.
2: Saluti, perché tanto lei ha perso anche i giochi del vivo o morto, non sapeva nemmeno chi era Jimi Hendrix, lei capisce che non può partecipare ai giochi se lei non sa queste cose.
3: Ma d'altra parte non è che uno può sapere tutto. Però, mi disse il famoso di cui si chiama di Certaldo, di non sapere.
2: Sì. Detto questo,
9: parto
2: però se vuole,
9: di Certaldo,
2: se vuole salutare, se vuole salutare i suoi tantissimi fans a casa.
3: Io saluto tutti quelli che mi conoscono.
2: Sì.
3: Poi tanto ora io vado al campeggio con la mia moglie la prossima settimana. E fa due mesi, fino a agosto. Vabbè, ma chi se ne frega? No, fa per dire,
2: che bellezza.
3: Fa per dire, ma dove va? A Tonfano.
2: Va bene, per noi è arrivato
3: chi c'è da ridere?
2: Il momento di salutare i Bussolotti e di dare invece spazio a Friday I'm in Love, che è la nostra rubrica musicale che chiude questo appuntamento di Quarto
9: Piano.
2: E
9: chiude anche tutto.
2: E chiuderà anche questa puntata.
9: E anche
2: questa
9: la vita
2: trasmissione,
9: nostra.
2: E forse questa radio. E forse si muore tutti, io e te, soprattutto
9: Riccardo,
2: in particolare. Bene, è arrivato il momento quindi di salutare i Bussolotti, di dare la parola a Friday I'm in Love.
0: Ma davvero credete che questi due gli pigliano alla Rai? Ma stiamo scherzando? Alla Rai c'è gente seria. Dai. Gente che parla romano. Che sbaglia i verbi. Questi due al massimo li pigliano a Radio Prato. Attenzione a allontanarsi dalla linea gialla.
10: Su Quarto Piano, con la fascinosa e ammaliante Carlotta Romualdi. Carlotta, che noi però apprezziamo principalmente per la sua professionalità e competenza.
11: Basta!
2: Buon pomeriggio Carlotta.
9: Ciao Carlotta.
12: Non potevo mancare, anche se stanno per ricoverarmi, non potevo mancare assolutamente. Io mi trovo a Rapallo, a Rapallo.
2: Molto
12: però,
2: bene.
12: Però mi sono ritagliato uno spaccettino sotto un albero. No, e ho detto voglio prima di tutto vi ho ascoltato fino ad ora e poi volevo concludere in bellezza perché ho detto ma quale musica, quale pezzo documentario oppure di cos'era il quiz che mi inventavo invece io anche augurandoci a tutti di finire in Rai insomma,
9: ma si va ora a settembre
2: roba di giorno
9: il posto di Massimo
12: voglio dire alla fine c'era il Muppets no? In Rai.
2: Esatto.
12: Infatti, e noi siamo un po' i Muppets dei radiofonici toscani. No, voi soprattutto.
2: Sì, ovviamente.
12: E quindi io direi
2: stima infinita come sempre
12: in gloria veramente sì. Con questa sigla meravigliosa non so non fate facile ironia io mi spigli io non so chi sono potrei essere anche The Animal
2: certo.
12: Insomma vabbè insomma Kermit lo fa magari insomma naturalmente Francesco i giusti non so chi
9: e
12: fa
9: il mostro è lo
12: bruttissimo il mostro vabbè insomma io ci vedo già qualcosa ci vedo già un'idea si potrebbe spiegare tutto questo.
2: Va bene, allora noi ci ascoltiamo.
12: Buon estate, ragazzi.
9: Un abbraccio.
2: Chiudiamo la puntata. Ciao, Carlotta, con la sigla del Muppet. Ciao.
9: Ciao.

0: La stagione di Quarto Piano chiaramente finisce qui questo venerdì, ma venerdì prossimo c'è la possibilità di incontrarci anche dal vivo alla festa Stella Rossa di Nova Radio, che sarà all'SMS di Rifredi a Firenze.
1: E come dice sempre il Papa, portate la parola di Marx in ogni famiglia quest'estate, mi raccomando.
0: Ciao Nini, a venerdì prossimo alla festa.

0: Thank you, thank you. Thank you.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana in Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'estate fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. La Suprema Corte Corte ha confermato anche le condanne per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici della società coinvolti nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. In alcune zone, rileva l'ESA, sono state raggiunte temperature al suolo fino a 55 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
6: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma della legge elettorale, al via oggi la discussione generale sul testo licenziato dalla prima commissione affari costituzionali. Il provvedimento modifica la disciplina vigente per l'elezione di deputati e senatori, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza e con l'obiettivo ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Politiche abitative, lunedì la Camera ha approvato in via definitiva il piano casa. Il pacchetto di misure, che ora approda in Senato, mira a fronteggiare l'emergenza abitativa sviluppando un vasto programma di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico per velocizzare l'iter. Inoltre il provvedimento dispone l'istituzione di una struttura commissariale per l'attuazione dei vari interventi previsti. Si è svolta ieri in aula la commemorazione per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Alla cerimonia, che ricorda uno dei momenti fondativi della vicenda repubblicana, hanno partecipato il capo dello Stato Mattarella, il presidente del Senato La Russa e il presidente della Camera Fontana, presente anche la premier Meloni. Infrastrutture e mobilità, tra martedì e mercoledì si è svolto presso la 9ª Commissione Trasporti un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge che riordina la disciplina degli investimenti nelle infrastrutture e nel trasporto marittimo. Hanno partecipato all'iniziativa, tra gli altri, rappresentanti di Fercargo, Fermerci, ANAC, Conftrasporto e del gruppo Ferrovie dello Stato. Beni culturali e sviluppo, hanno avuto luogo martedì le audizioni davanti alla 7ª Commissione Cultura ai fini dell'approvazione della proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio e aggiorna la disciplina collegata con obiettivi di semplificazione e valorizzazione. In particolare, la Commissione ha accolto le delegazioni dell'Associazione di More Storiche Italiane e Italia Nostra. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: 81 secondi.
9: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Quando si parla di sicurezza, per molti la discussione si sposta su alcuni vocaboli: obbligo, sanzione, responsabilità, punizione, castigo, penitenza. Proviamo a modificare l'uso delle parole. Parliamo di consapevolezza, consapevolezza del diritto alla sicurezza sul lavoro, consapevolezza del diritto ad un lavoro dignitoso. Non rimaniamo ostaggio di quell'enorme bugia che ci hanno raccontato per anni. Non è possibile. O la sicurezza sul lavoro è un costo che non possiamo permetterci. Ridare senso e merito al meraviglioso articolo 41 della nostra Costituzione, questo è il nostro compito. L'iniziativa economica privata è libera, purché non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Dobbiamo recuperare il mito del luogo di lavoro, inteso come mezzo, strumento per la realizzazione di un sogno, un obiettivo, e non come la ragione, il motivo per cui quei sogni non possono più essere realizzati. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
8: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
4: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti, torna in onda Sputnik. Chiudiamo la settimana, ci siamo per quest'ultimo giorno in onda, quest'ultimo giorno di questa settimana ovviamente, perché poi Sputnik andrà avanti anche tutta la prossima settimana. Poi però ve lo dico e ve lo diremo anche in onda più volte, faremo una pausa estiva quest'anno e quindi ci sarà una sorta di mini Sputnik con la presentazione di un brano nuovo al giorno da il 6 di luglio fino all'inizio di settembre. Questo è un po' il piano per il periodo estivo che ci attende, che abbiamo davanti. Quindi continuiamo con quelle che sono le novità della settimana, continuiamo perché ricuciamo il filo con quello che abbiamo fatto dall'inizio di questa settimana. Oggi 26 giugno ci sono diverse uscite, tra cui il nuovo singolo di Lea Rinaldi in arte Nervi, si chiama Tra le spine e i serpai, primo capitolo del percorso che porterà alla pubblicazione del suo prossimo album interamente prodotto da Dente. La collaborazione tra Dente e Nervi era davanti agli occhi di tutti, una cosa iniziata con il precedente lavoro. Comunque Dente è stato ospite speciale di Nervi sul palco della festa del tesseramento Arci del 2025 ad ottobre scorso. Prometteva bene questa collaborazione e ne vedremo quindi i frutti nel prossimo futuro. Ci sentiamo Tra le spine e i serpai, Nervi.

Questo è Nervi con Tra le spine e i serpai. Speriamo di avere l'occasione di ospitarlo ai microfoni di Nova Radio negli spazi in diretta dalla festa Stella Rossa. Così, un accordo che stiamo prendendo in itinere. Magari ce la fa Nervi a passare e fare due parole con noi per raccontarci qualcosa in più su questo nuovo singolo che è appena uscito. Vedo che è uscito un sacco di cose, cioè sono uscite un sacco di cose. Io però continuo sul Made in Italy e così ci ascoltiamo l'EP, un altro estratto da quello che è il nuovo progetto musicale di Marco Fontana, nome d'arte Vago. L'EP si intitola Valor di Mari, è in uscita oggi e ci sentiamo un nuovo estratto dal disco. Il singolo l'avevamo già presentato, per adesso, quindi adesso vi faccio ascoltare qualcosa di diverso. Vago è il nome del progetto e ci ascoltiamo Per dispetto al mare, traccia numero 2 di questo nuovo EP.

pensavo al mondo, siamo tanti, troppi concorrenti. Io pensavo al mondo, siamo tanti, troppi concorrenti.

E questo è un estratto dal nuovo EP di Vago, Marco Fontana, Per dispetto al mare, il titolo di questo pezzo. Continuiamo con la musica italiana, Le cose nuove di Valentina Apolinori, musicista che ha cantato anche in francese con le sue ultime uscite, e oggi ce l'ascoltiamo con questo nuovo singolo che si chiama Liquido. Eccola qua.

Valentina Polinori, questo è il suo singolo appena uscito, una delle novità di questo fine settimana. Il brano si chiama Liquido, brano acustico ed essenziale, come insomma altri delle cose che sono state pubblicate finora. Abbiamo ascoltato Mostri e il brano in francese, alcune idee che sono stati presentati dal vivo negli ultimi mesi durante una serie di concerti. Lei sarà in apertura alla data di Mille a Roma in programma il 1° di luglio e aprirà anche Dente il 19 di luglio a Capannori. Lo sapevamo che aveva questa sorta di tour di aperture nel prossimo futuro Valentina Polinori, ne avevamo già parlato. Passiamo ad altro, io vorrei ascoltare

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart.

0: studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Val di Chiana e Chiusichianciano in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Rallentamenti invece verso Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In Fipili sulla diramazione per Pisa, possibili disagi per visibilità ridotta a causa fumo tra Navacchio e Cascina. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik,
3: in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
5: Sono le 15.35, torniamo in onda con Sputnik, come promesso con un'intervista. Oggi parliamo dei Palomar, una band che ha pubblicato l'EP di debutto veramente pochi giorni fa e che lo presenterà dal vivo questo sabato, il 27 di giugno, al Bello Veramente Festival, sul palco della Rocca di Serravalle Pistoiese, ad ingresso gratuito. Con noi per parlare del disco e anche di questo concerto, Davide Strangio dei Palomar, ben trovato innanzitutto. Pronto?
6: Ciao Martina.
5: Ciao. Eccoci, non si sa mai col telefono. Piacere nostro, visto che il disco l'abbiamo ascoltato in questi giorni con qualche estratto, è un disco particolare e si capisce bene un po' il contesto da dove venite leggendo la vostra biografia. Non so se ho intuito bene, ma progetto nato a Siena, c'è un po' di mezzo Siena Jazz in qualche modo,
6: esatto.
5: Oppure nella vostra musica. Ecco, come nasce Palomar, il disco e anche il progetto?
6: Beh, allora guarda, cerco di essere il più sintetico possibile. Il gruppo nasce per un incontro abbastanza casuale, nel senso che ci siamo conosciuti da prima io e Panconesi, che è sassofonista, tastierista, poi Jacopo Sichi, e poi si è aggiunto il quarto, Marco Pasinetti. Insomma, improvvisando tra una lezione e un'altra, abbiamo percepito fin da subito che c'era sintonia e da lì la cosa si è strutturata nel tempo e tutto ciò che avviene naturalmente, in sostanza.
5: Ecco, il disco è molto particolare perché voi unite appunto queste influenze jazz anche ad altri tipi di suoni. Si legge tra le ispirazioni nomi come Caroline, ma anche Sigur Rós, e non soltanto. Cosa avete voluto fare con questo disco e come siete poi arrivati anche a comporlo, a metterlo su?
6: Sì, ti ringrazio. Allora, guarda, nell'album stesso che è uscito già si percepisce che c'è qualcosa che è più legato all'aspetto, no, dell'improvvisazione, quindi un'apertura totale verso ciò che è inatteso, che può cambiare da un momento all'altro, e in alcuni brani invece si percepisce più una forma canzone. Diciamo che in questo momento della nostra vita, e poi magari è importante sottolinearlo, l'album l'abbiamo registrato 2 anni fa, diciamo che siamo in un percorso abbastanza io dico timido, no? Per cui abbiamo un piede da una parte, un piede dall'altra, però siamo molto legati a tutta la sfera dell'improvvisazione, ma tendiamo soprattutto nell'ultimo periodo alla canzone, quindi l'ambizione è quella, con la giusta lentezza, con la giusta ponderatezza, riuscire anche a scrivere delle canzoni. Ecco, non so se ti ho risposto.
2: Certo, più o meno, cioè molto, insomma, ci sta dicendo ascoltateci, perché parlarne a parole è molto difficile,
6: sì,
2: diciamo
6: dai.
2: Così, di questo progetto. Ci sono le tracce, però sono particolari questo disco, anche i titoli. Se appunto l'album si chiama di fatto Come voi, sembra, leggendo i titoli di queste canzoni, Palomar, Seconda, Prima volta, Libera, Nuotatrice, ma anche Babbo, Cantami una canzone, sembra che raccontino poi delle piccole storie ognuno di essi, di questi brani.
6: Sì.
2: È così? Ci sono un
6: sì,
2: po' dei
6: sì,
2: capitoli in questo disco?
6: Sì, sì, è proprio così. Anzi, la scelta dei titoli è stata faticosa, lenta, è proprio scelta minuziosamente, sono stati scelti minuziosamente. Alcuni di noi, tra l'altro, per quanti titoli abbiamo cambiato, alcuni di noi sono legati ad altri titoli, a volte li chiamiamo in modo diverso, insomma, abbastanza divertente. Però sì, per risponderti, dietro ogni nome, dietro ogni titolo c'è una storia, te ne racconto una, che è quella a cui sono molto più affezionato. C'è un brano che è davvero una piccolissima transizione di 1:30, si chiama Chi ricordo. Quel brano era nato da un gioco, ci siamo detti, ma perché non registriamo senza stare nella stessa stanza? Cioè, nel senso, senza sapere cosa fa l'uno e l'altro. Quindi, che ne so, ci siamo detti, improvvisiamo sulla maggiore e facciamo un brano di 1:30 e uno alla volta entravamo in studio, poi abbiamo sentito le singole tracce sommate e lì è nata quella meravigliosa canzone. Dal mio punto di vista l'abbiamo chiamata appunto Chi ricordo, pensando proprio ai ricordi dei gesti, delle singole espressioni di ognuno di noi, pur non essendo nella stessa stanza.
2: Ecco, cosa ascolteremo nel live che avete in programma domani? Vi vedremo appunto sul palco di Serravalle Pistoiese, della Rock di Serravalle, per questo bello veramente festival. Cosa ascolteremo? Che tipo di concerto proponete?
6: Allora, sicuramente proporremo brani dell'album che è appena uscito, il 5 giugno. E poi ci saranno delle novità, molto, anzi no, sicuramente ci saranno dei brani inediti e non vediamo l'ora di suonarla domani.
2: Quindi state già lavorando anche su qualcos'altro, possiamo
6: sì,
2: dire così.
6: Sì, non riusciamo a stare fermi e ci piace proprio metterci in gioco. Sì, stiamo già lavorando alla musica nuova e con la speranza di poterla registrare questo nuovo anno, l'anno prossimo in sostanza.
2: E per quanto riguarda gli appuntamenti dal vivo, ne avete altri in programma? Qualcosa che possiamo segnalare oggi?
6: Allora, sfortunatamente no, non a stretto giro, sicuramente da settembre in poi usciranno cose, autunno stiamo programmando la stagione di concerti, però al momento sfortunatamente non posso aggiornarti su altro. Veniamo da alcuni concerti a Siena, veniamo da alcuni concerti a Bergamo, Clusone, settimana scorsa, e chiudiamo, diciamo, per l'estate, per il momento, domani a Serravalle.
2: Io vorrei chiudere facendo ascoltare un brano. Mentre cercavo di sceglierlo, cadevo un po' sugli stessi che abbiamo ascoltato in questi giorni, quindi chiedo direttamente il tuo aiuto. Cosa possiamo ascoltare? Ovviamente i brani di Paloma non è che siano proprio l'emblema della radiofonia, proprio per come suonate voi, per cosa proponete, proprio per questo però sono bellissimi, e quindi ti chiedo di scegliere qualcosa, lo mandiamo in onda, ascoltiamo quello che vuoi.
6: Guarda, quanti minuti abbiamo? Direi Cara Cara Cara.
2: Bene, benissimo, perfetto, perfetto. A noi fa piacere, poi insomma non ci teniamo a essere fiscali con le durate dei pezzi. Poi questa 4 minuti e 26, perfetta. Grazie mille a Davide per essere stato con noi, speriamo di parlare di nuovo dei Palomar quando ce ne sarà l'occasione. Buon lavoro.
6: Grazie, anche a te.

Questi sono i Palomar, cara, un estratto dal disco che abbiamo ascoltato con qualche pezzo a volte qua sulle nostre frequenze nei giorni scorsi. Questo progetto sarà live domani sera a Serravalle Pistoiese, sul palco del festival di cui vi dicevamo, il Bello Veramente Festival, e poi vedremo, insomma, un progetto veramente molto interessante. Se avete l'occasione, andate a sentirli dal vivo e fateci sapere. Fra l'altro, come dicevano, stanno lavorando già su altre cose, altre produzioni, altri brani inediti, tutto attualmente inediti. Io direi che chiudiamo con un ascolto a quello che era quasi il disco della settimana, nominato random per queste giornate, il disco dei Pond Terrestrials. Ci ascoltiamo Two Hands, un estratto, e anche uno dei tre singoli che erano stati pubblicati in anticipo su questo disco. Chiudiamo così con i Pond, con la psychedelic rock band australiana, e tra poco torniamo in onda con le notizie Nova Radio News. Rimanete con noi. Good to the channel.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, previsti 100.000 euro per le urgenze. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni dell'Ashura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10% e 15%. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza luce. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e in Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Le fiamme sarebbero state appiccate all'esterno della porta d'ingresso della casa della vittima. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice, a preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti eventimusicpool.it. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie di attualità, innanzitutto con il Nova Radio News. L'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito stamani nel carcere di Orvieto, dove è attualmente recluso. È la conseguenza della sentenza con cui ieri la Corte di Cassazione ha scritto la parola fine alla vicenda giudiziaria della strage di Viareggio dopo quasi 17 anni e 7 gradi di giudizio da quella maledetta notte in cui a Viareggio 32 persone morirono e oltre 100 rimasero ferite per l'esplosione di un vagone cisterna pieno di GPL. La Suprema Corte ha confermato le condanne già determinate in appello per le 10 persone che ancora erano a giudizio. Per tutti la condanna è per disastro ferroviario colposo. Il vagone deragliò per la rottura di un assiele, ma non fu una fatalità, fu la conseguenza di omissioni nel sistema della manutenzione e dei controlli. Tra i condannati anche l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, 82 anni, per cui a questo punto si aprono le porte del carcere. Stessa cosa anche per l'ex AD di Trenitalia Michele Mario Elia e i dirigenti delle società GATX Austria e Germania, proprietarie del convoglio, i dirigenti, i tecnici manutentori delle officine che non eseguirono le dovute verifiche. Sono indignata da questa sentenza perché profondamente ingiusta, ha commentato la legale dell'ex manager, l'avvocata Ambra Giovane, aggiungendo che è ingiusto per le persone che vengono travolte da questo esito, per alcune delle quali significa aprire le porte del carcere per un reato colposo. È presumibile che il legale, appena sarà possibile, presenterà un'istanza per ottenere gli arresti domiciliari. Finalmente è finita, dopo 17 anni abbiamo avuto uno straccio di giustizia, il commento a Nova Radio di Daniela Rombi dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage Il Mondo che Vorrei, che pur sottolinea l'estrema lunghezza del processo e l'importanza della sentenza, seppur dopo molto tempo, per la prima volta a pagare sono i vertici e non le ultime ruote del carro, il tecnico che stringe i bulloni. E Rombi, ricordiamo, la tragedia, ha perso la figlia di 21 anni, Emanuela. Alla domanda se ora che giustizia è stata fatta è immaginabile pensare alla parola perdono, risponde: ora non sono pronta. Ma sentiamo appunto le parole di Daniela Rombi, che stamattina ha parlato ai microfoni di Riccardo Pinzauti.
1: Possiamo mettere la parola fine a questa dolorosa vicenda che durava, appunto, lunedì prossimo saranno 17 anni dalla tragedia. Finalmente, dopo 7 gradi di giudizio, dove queste persone che sono state condannate sono sempre state dichiarate colpevoli. È un sollievo, cioè adesso possiamo vivere questa vita, questi giorni che ci rimangono, senza dover sempre aspettare, attendere una nuova data, un nuovo processo, una nuova sentenza.
2: Lei ha perso in quella vicenda sua figlia. Cosa ha pensato quando la notizia vi è arrivata della sentenza della Cassazione?
1: La bimba aveva 21 anni e le promisi soltanto una cosa, che sarei andata fino in fondo per capire che cosa fosse successo e per avere uno straccio di giustizia. Ecco, insieme all'associazione, quindi insieme a tutti gli altri familiari, abbiamo fatto questo.
2: E c'è stata giustizia, secondo lei?
1: Uno straccio di giustizia, sì, perché questa sentenza, dobbiamo dirlo chiaramente, è una sentenza storica, perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati delle aziende, non l'ultima ruota del carro o l'ultimo operaio che magari ha strinto male un bullone.
2: Certo. Sarebbe stato bello però commentare questa sentenza dicendo: però il mondo delle ferrovie effettivamente è cambiato, si può dire?
1: No, purtroppo no. No, purtroppo non si può dire, perché nonostante tutto non è cambiato, anzi, per esempio, un paio d'anni fa o tre, proprio qui a Viareggio, il 3 di febbraio, prese fuoco l'impianto frenante di un treno. Sono stati sostituiti gli impianti frenanti precedenti, facevano rumore, con questi nuovi, che rumore non lo fanno più con le suole LL, che però hanno un piccolo problemino, prendono fuoco facilmente quando frenano. Cioè, vede come, nonostante Viareggio, come il profitto, il soldo, il denaro va sopra, tant'è che noi finito questo appunto il periodo dei tribunali, io mi auguro che la nostra associazione si possa elevare, si possa evolvere e fare un museo della memoria. Penso ad un osservatorio della sicurezza, penso, cioè Viareggio dovrà diventare una sorta di capofila per la sicurezza in ferrovia e in ogni luogo di lavoro.
2: Per Moretti si apriranno le porte del carcere a questo punto. È impossibile immaginare in un futuro la parola perdono?
1: Bella domanda, adesso io non sarei pronta per esempio, ancora io ora non sarei pronta, anche perché Moretti, io non lo voglio chiamare cavaliere e non lo voglio chiamare neanche ingegnere, il signor Moretti non ha mai avuto, mai, dico mai, una parola per noi familiari o per quei disgraziati che sono morti, soltanto in appello, dopo presente in aula alle udienze, e masticò qualche parola nei confronti delle famiglie e di chi era morto. Ecco, nel 2017 finì il primo grado, quindi diciamo dopo 8 anni quelle parole non servivano più a niente. E poi ricordo anche che il 9 settembre del 2012 a Genova mi disse a 10 centimetri dal mio viso che lui era uscito pulito da 53 provvedimenti. Tutto questo io rispondo, Viareggio, ultima fermata, Moretti.
0: E continuiamo sempre con Viareggio, un'altra vicenda. Domenica 28 giugno alle ore 21 in piazza 29 maggio a Camaiore si terrà un presidio pubblico in memoria di Michelangelo e Katy Andreoni. Saranno presenti le istituzioni, le associazioni LGBTQIA+ della Toscana, i centri ascolto e antidiscriminazione e la cittadinanza. A lanciare un ampio l'appello, un ampio schieramento di organizzazioni e associazioni del territorio che così intendono segnalare in modo pubblico e visibile la condanna per il brutale omicidio che a quanto emerge è maturato in un contesto di violenza, di violenta reazione patriarcale contro l'aspirazione all'autodeterminazione sessuale di Mirko. Ci ritroveremo per esprimere dolore, vicinanza e cordoglio, scrivono gli organizzatori, ma soprattutto per affermare una verità che troppo spesso viene rimossa: la violenza non nasce dal nulla, la violenza è il prodotto di una cultura patriarcale e homo, lesbo, bi, transinterafobica fondata sul possesso, sul controllo e sulla negazione dell'autodeterminazione delle persone. Questo insomma l'appello, la mobilitazione che è appunto legata al caso di cronaca di Camaiore, l'omicidio di questo giovane, sua madre, dal padre 63 anni che appunto avrebbe ucciso il figlio Mirko 24 anni e la moglie Katy Andreoni per questi motivi. Il caso ovviamente si sta sviluppando, le indagini sono in corso, quindi sono tutti motivi presunti per adesso. Continuiamo con le altre notizie e andiamo invece a parlare di carcere nuovamente. Il carcere della Dogaia è già di per sé sovraffollato e afflitto da noti problemi di fatiscenza delle strutture e non è in grado di ospitare reclusi in arrivo da Sollicciano. Questo l'allarme che in buona sostanza lancia la garante dei detenuti di Prato, Margherita Michelini, parlando stamani a Nova Radio della situazione della Dogaia in relazione al decreto di sequestro che ha posto i sigilli a 7 sezioni su 13 del carcere di Sollicciano e ha imposto il trasferimento di circa 215 detenuti. La prima tranche di sgombero dei detenuti è già iniziata nei giorni scorsi con i primi 66 trasferimenti. Il gruppo più consistente, 17 detenuti, è stato indirizzato proprio a Prato, che però segnala la carenza. La garante Michelini ha già di suo parecchi problemi: sovraffollamento, degrado delle strutture, carenza di personale di polizia penitenziaria, tensioni interne. In base ad dati aggiornati del Ministero della Giustizia, dopo il trasferimento dei 17 da Sollicciano, la casa circondariale risulta ospitare 631 reclusi su una capienza effettiva di 589 posti. Se così fosse, il sovraffollamento sarebbe solo del 107%, ampiamente sotto la media delle carceri toscane. Il problema è che a Prato gli spazi delle celle sono molto ridotti e da una recente ispezione condotta su istanza dei legali di alcuni detenuti è risultato che tutte le celle da 3 posti in realtà non potrebbero ospitare più di 2 reclusi, perché non garantiscono i 3 metri quadrati di spazio a testa, che sono lo spazio minimo vitale in base alle norme europee e alle sentenze CEDU sul rispetto dei diritti umani in stato di detenzione. Il Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria dà una capienza molto maggiore di quella che realmente è, come è stato dimostrato dalle perizie da una parte di avvocati e poi confermato dallo stesso presidente del Tribunale di Sorveglianza, dice Michelini. Al momento alla Dogaia ci sono 640 detenuti con una capienza reale di 100 posti in meno. Inoltre la situazione del carcere non è rosea: perdite d'acqua, docce non funzionanti, infiltrazioni d'acqua, tenuto conto poi che tra i reparti sequestrati a Sollicciano c'è la sezione transito, dice Michelini. C'è un po' il timore che i nuovi arrestati nella zona possano essere portati a Prato, essendo una delle carceri più vicine. Ma sentiamo appunto le parole di Michelini, che stamattina è stata ospite sulle nostre frequenze per Newsbox.
3: La situazione della Dogaia non è certamente rosea, perché anche la Dogaia è un carcere con una alta percentuale di sovraffollamento, anche se non risulta dall'applicativo che ha il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che dà una capienza molto maggiore di quella che realmente è, come è stato dimostrato dalle perizie prima fatta da una parte di avvocati e poi confermato lo stesso presidente del Tribunale di Sorveglianza.
2: Da questo punto di vista il carcere risulta irregolare. Qual è il problema?
3: È che il carcere è sovraffollato. Nelle celle dove dovrebbero stare 2 persone, in molte volte ce n'è 3, e poi anche il carcere di Prato non è un carcere nuovissimo, è stato inaugurato nell'86, per cui risente di vari problemi, di perdite d'acqua, di docce non funzionanti, di infiltrazioni d'acqua, anche se non nelle condizioni così tragiche di Sollicciano.
2: Quindi i numeri di Prato in questo momento, quante persone ci sono e quante invece potrebbe reggerne?
3: Sì, dei 3 metri pro capite. Siamo a 640 detenuti e ce ne potrebbero stare quasi un centinaio meno.
2: E questi 17 detenuti che sono arrivati da Sollicciano potrebbero tra l'altro essere seguiti da altri, volendo, stanno creando dei problemi dal punto di vista organizzativo?
3: È sempre un aumento di un carcere già affollato. Inoltre con la chiusura di 7 sezioni di Sollicciano c'è un po' il timore che i nuovi arrestati nella zona di Prato possano essere portati a Prato, essendo uno dei carceri più vicino.
2: Ecco, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si dovrà trovare una soluzione. Dei 215 detenuti di Sollicciano dovranno andarsene. Da garante lei si sente di dire quanto ancora quel carcere può ospitare?
3: Ma io credo non ne possa ospitare più. Ritengo, da quello che ho anche sentito, che una parte cospicua di detenuti verranno trasferiti in altre regioni d'Italia, e questo comporterà chiaramente problematiche, allontanamento dai familiari, e per cui insomma nuovamente tensione.
0: Continuiamo tornando a parlare di polizia di prossimità. Un nuovo tassello per questo progetto del Comune di Firenze: agli agenti in servizio nei quartieri fiorentini si affiancano i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri 118 Pegaso per una sicurezza sempre più vicina ai cittadini, lo annuncia il Comune di Firenze. Oggi l'accordo è stato presentato da Andrea Giorgio, assessore alla sicurezza urbana e polizia municipale, e da Alessio Tei, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri 118 Pegaso. Presenti Francesco Passaretti, Leonardo Magnolfi, comandante e vice comandante della Polizia Municipale, oltre al commissario Marco Vitale che cura il progetto. Per l'associazione si tratta di una conferma, visto che già l'anno scorso avevano effettuato il presidio su oltre 30 giardini in tutti i quartieri della città, ma quest'anno ci sono importanti novità. Prima di tutto la nuova convenzione firmata dall'amministrazione dell'associazione, che ha partecipato ad un avviso pubblico, è concepita come un rafforzamento diretto della polizia di prossimità. Il progetto che ha preso il via a maggio. I volontari, circa 70, opereranno negli stessi luoghi già presidiati dalle pattuglie di prossimità, secondo le stesse modalità, ovvero presenza fisica, riconoscibilità, vicinanza e rapporto diretto con i cittadini. Parteciperanno anche alle cabine di regia, danno un importante contributo a costruire una rete di presidio capillare coordinata su tutto il territorio comunale, e i volontari opereranno in stretta sinergia con la polizia di prossimità. Sentiamo su questo l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
4: È un tassello importante perché potenziamo il servizio della polizia di prossimità che abbiamo messo in campo qualche settimana fa con una nuova iniziativa che è l'accordo con l'Associazione Nazionale Carabinieri, che svolgerà con una settantina di volontari nei giardini, negli spazi verdi e negli spazi pubblici della città. È un lavoro importante, ci consentirà di avere più divise in giro negli spazi più vissuti dai nostri cittadini e di aumentare la capacità di controllo del territorio. I servizi sono programmati su varie fasce orarie, arriveranno fino alla mezzanotte, sono 1200 servizi che vengono svolti da lunedì al sabato e verranno impegnati all'incirca una settantina di volontari. È un lavoro importante che si affiancherà alla Polizia Municipale, al presidio delle forze dell'ordine. Noi abbiamo denunciato per tanto tempo assieme ai sindacati e alle forze dell'ordine la scarsissima presenza di personale nella nostra città. Il Comune di Firenze sta facendo il massimo, l'assunzione di 200 persone in più nel corpo della Polizia Locale costa quasi 10 milioni di euro. Ne assumeremo altri 50, abbiamo definito questo accordo che è un accordo triennale per la prima volta che darà continuità a questo, e abbiamo potenziato in tanti modi il presidio del territorio. Penso anche al progetto con gli steward che abbiamo messo su per quest'estate. Siamo al lavoro per migliorare la capacità di controllo del territorio, speriamo che a un certo punto si mettano a dare una mano anche gli altri. E dall'altra parte a Roma c'è un governo che sulla sicurezza fa la propaganda, abbiamo le passeggiate del generale Vannacci in giro per la città, ma oltre a fare questo, cioè oltre a fare propaganda, non fanno niente.
0: E queste sono le parole di Andrea Giorgio, e torniamo a parlare di lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario di Ponte Alpino. Durante questi lavori la circolazione dei treni sarà interrotta continuativamente tra Firenze Campomarte e Firenze Rifredi. Questo succederà dalle 23 del 5 di luglio alle 4 di mattina del 10 di luglio e dalle 23 del 26 di luglio alle 11 di mattina del 30 di luglio. La Regione Toscana invita tutti gli enti e le aziende nelle giornate interessate dalle limitazioni ferroviarie a favorire il lavoro da remoto, riorganizzare le attività e limitare gli spostamenti non indispensabili. Trenitalia ed RFI, con tutti gli enti locali coinvolti, Regione e Comune di Firenze, hanno definito una programmazione straordinaria del servizio per assicurare il maggior numero possibile di collegamenti ferroviari. Il tratto resterà chiuso durante appunto quei giorni e appunto i treni subiranno una serie di modifiche di cui vi aggiorneremo poi volta a volta. Torniamo invece a parlare di un altro appuntamento che ci riguarda da vicino. Dal 1 al 5 luglio, come saprete, visto che ne stiamo parlando da settimane, torna a Firenze Stella Rossa il Festival di Arci Firenze, che anche in questo questa sua 8ª edizione si svolgerà negli spazi all'aperto dell'SMS di Rifredi. 5 giorni intensi, tutti all'ingresso completamente gratuito, che vedranno impegnati circa 200 volontari e volontarie per la realizzazione di un'edizione piena di concerti, DJ set, talk, cene, laboratori e spazi per i più piccoli. Tra gli ospiti del programma musicale, Nobraino, Studio Murena, Lazy Lazarus, Apollineo, Cassandra and Logic, e in chiusura domenica Flavio Giurato, tutto dedicato ai temi dell'attualità. Invece la sezione dedicata ai dibattiti, si parlerà di complottismo, intelligenza artificiale, situazione in Palestina e resilienza a Gaza, migranti tra accoglienza e remigrazione, fumetti che parlano di guerra e sradicamento. A spiegare e a parlare di questa edizione del festival anche l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
5: È una bella festa perché è una festa molto partecipata, pensata con i cittadini, è fatta pensando ai giovani, è fatta pensando alla musica, ai dibattiti, ai laboratori. Ci sono laboratori di fumetto, c'è Nova Radio, ci sono due palchi, c'è musica live che va da Flavio Giurato ai giovani di Apollineo e Cassandra Fiorentini, ci sono dei dibattiti molto interessanti, c'è quello sul complottismo, c'è Leonardo Bianchi che ha scritto un saggio interessantissimo, Hijab al-Sheikh che parla dello sradicamento. Dunque è una vera festa di popolo di 5 giorni, arriva all'8ª edizione con contenuti belli, interessanti e divertenti.
6: Gratuita, tra l'altro, e in periferia, qualcosa che sostenete anche come Comune di Firenze?
5: Assolutamente, anche perché il Teatro di Rifredi, l'SMS di Rifredi rappresentano un cuore pulsante della città. Abbiamo presentato una quindicina di giorni fa con Stefano Massini e Walter Zambaldi il nuovo programma del Rifredi Scena Aperta, il programma della stagione teatrale, e c'erano 300 persone a vederlo, una serata meravigliosa. È un luogo di incontro, un luogo di cultura e è un luogo di persone che si trovano, e grazie a Arce Firenze per aver organizzato Stella Rossa Festival.
0: Continuiamo sentendo anche le parole di Marzia Frediani, la presidente di Arci Firenze.
7: È la nostra 8ª edizione della festa, siamo appunto di nuovo a Rifredi dall'1 al 5 luglio e contenti e contente, grati e grate di avere tanti volontari e tante volontarie che anche quest'anno ci permettono di realizzare una festa ricca, composita, che cerca di tenere insieme il quartiere, la città, e di dare così una piccola risposta al caldo e ai bisogni culturali dei più piccoli, dei ragazzi e delle famiglie.
6: Tutte le iniziative a ingresso gratuito ed è uno dei tanti modi con cui questa è una festa un po' diversa rispetto al resto della programmazione più commerciale, diciamo così, anche culturale in città.
7: Certo, sono tutti laboratori, iniziative culturali, talk e momenti di socialità, di gioco, di fumetto, di attività per tutti, esclusivamente gratuite, aperte a tutti coloro che hanno voglia di passare un pochino di tempo con noi.

0: gigantesche della città nella costruzione del programma del festival, in particolar modo quello musicale. Dal punto di vista infatti dei concerti e dei DJ set, che sono un po', diciamo così, l'appuntamento serale più riconoscibile del festival, tutti anche quest'anno è ingresso gratuito. Spaziamo dai No Braino, una delle band cult della musica indipendente italiana, agli Studio Murena, che sono uno dei progetti artistici più interessanti, fino ad arrivare a un artista fra più davvero non solo interessanti, ma anche forse anche sottovalutati della scena musicale cantautoriale italiana, cioè Flavio Giurato.
1: Ci sono anche band del territorio, come dire, in qualche modo chilometro zero, ma interessanti.
0: Sì, esatto. Abbiamo anche quest'anno, come cerchiamo di fare ogni anno alla Stella Rossa, voluto coinvolgere alcuni progetti musicali di musica dal vivo della città di Firenze, in particolar modo composti da ragazzi e ragazze molto giovani, ma che già sono in rampa di lancio e che già hanno avuto dei riconoscimenti a livello nazionale, non solo locale, come Cassandra, per esempio, come gli End Logic, i primi che sono stati per dire X Factor fino molto avanti, i secondi che sono vincitori di un rock contest di qualche anno fa, e poi progetti nuovi come Golconda, come Apollineo o Lazy Lazarus.
1: I dibattiti sono tutti improntati alla comprensione dell'attualità.
0: Sì, esatto, abbiamo cercato di partire proprio da una racconto, analisi del presente, che è un presente, come sappiamo, molto molto complicato, però allo stesso tempo di guardare al futuro, cercare di individuare nelle direzioni i problemi, le criticità, ma anche sguardi possibili, e lo faremo appunto parlando di temi davvero legati all'attualità, come l'intelligenza artificiale, il tema del complottismo come strumento di costruzione delle narrazioni di destra oggi, la Palestina e più in generale i conflitti che stiamo vedendo in tutto il mondo, oppure ancora sempre attraverso il fumetto parleremo appunto di guerre e di conflitti, ma anche di tentativi di pace e di giustizia sociale, e per chiudere, visto che siamo dietro Piazza Dalmazia, anche di antirazzismo.
2: E chiudiamo così la diretta dedicata all'attualità. Torniamo tra poco però con gli approfondimenti culturali di oggi. Mi raccomando, rimanete con noi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella Regione.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. Torna dall'11 settembre all'11 di ottobre Fabbrica Europa, la 33esima edizione. Avrà in programma 18 trante prime, prime nazionali e prime assolute, ospiterà 40 compagnie e gruppi in 70 appuntamenti, oltre 130 gli artisti che proverranno da circa 21 paesi. Tra i luoghi del festival, il Maggio Musicale, il Teatro Goldoni, il Teatro Puccini, il Florida, ma anche il MAD e la Manifattura Tabacchi. Fabbrica Europa si propone di essere un festival collettivo concentrato non soltanto sul periodo della rassegna, su quel mese di eventi tra settembre e ottobre, ma in tutto l'anno. Tra gli obiettivi di questa edizione è anche quello di andare oltre l'Occidente, con molti spettacoli che arriveranno da tutto il mondo. Di questo e di altri concetti abbiamo parlato con Luca Di, il presidente di Fabbrica Europa.
5: Un grande festival, ma mi inserito in un processo che dura tutto l'anno, che parte dal lavoro che facciamo al parco, alle cascine, e che vede progetti che ormai sono tutto l'anno in corso. Faccio un esempio: stasera debuttiamo con una mise en espace importantissima, che è un progetto coreano con una coreografa coreana e due coreografi italiani, Bigi Paoletti, al chiostro di Santa Maria Novella. E domani sera chiudiamo il festival dei suoni passi con un bel concerto ma in un piccolo spazio. Questo lavoro di tutto l'anno poi si concentra sul festival. Sul festival cosa faremo? Faremo in particolare un lavoro sull'Europa, sul Mediterraneo, e naturalmente noi non è che andiamo a comprare spettacoli fuori, noi siamo molto internazionali, ma ci piace

0: lavorare con altri gruppi e altre situazioni internazionali. Quindi coproduciamo, facciamo cose all'estero, le portiamo a Firenze, processi lunghi che poi vanno a crearsi nel corso degli anni. E iniziamo con Omar Rajeh, che è un coreografo libanese, che ormai lavora fra il Libano e la Francia, che fa uno spettacolo multietnico esattamente su questi temi, che sono fra l'intimo e il politico.
1: A parlare meglio di questo spettacolo inaugurale, Maurizia Settembri, direttrice artistica del festival per la sezione dedicata alla danza.
2: Un bellissimo spettacolo di Omar Rajeh, che è debuttato a Edimburgo, l'abbiamo visto a Lione anche 2 giorni fa, di nuovo. È uno spettacolo che si chiama Dance People, è uno spettacolo dove si parla dello stare insieme, dove si sta insieme, dove si danza. Anche gli spettatori sono chiamati a danzare insieme ai danzatori che li prendono e li trascinano in questa danza sfrenata mediterranea. È una cosa fantastica. E sono 18 danzatori, 18 persone che lavorano lì, tra tutti che sono impegnati in questo lavoro, e lo facciamo nella terrazza del Maggio. Questo è di Omar Rajeh, un artista libanese, e ci sono tanti artisti all'interno che sono italiani e anche stranieri. È proprio un progetto internazionale con musiche meravigliose che sono del Medio Oriente, naturalmente. Poi c'è molto interessante un altro progetto che comunque si ispira anche questo alla danza, che è della Ord. La Ord è una compagnia francese e viene reinterpretato da una compagnia italiana di danzatori che sono di varia provenienza. Anche questo è un grandissimo lavoro. Tra le altre cose cui vale veramente la pena di citare, c'è sicuramente, è molto importante per noi il lavoro con i giovani, quindi noi stiamo producendo dei giovani compagnie e stiamo anche ospitando dalla scuola Paolo Grassi di Milano, che è diretta da Marinella Guatterini, una delle critiche più importanti che abbiamo in Italia. Abbiamo un progetto veramente sulla coreografia che lei introdurrà, presenterà. Ne parlerà e presenta 6 lavori di 6 giovani artisti. Faremo anche un'audizione per gli artisti del Centro Italia che vogliono, i giovani danzatori che vogliono lavorare sulla coreografia. Questa è l'unica scuola in Italia che si occupa di creare dei coreografi.
1: A parlare meglio del programma, nella sezione dedicata alla musica, Maurizio Busia.
3: Cerchiamo di infilare le mani nella materia viva del suono, attraversando paesi, culture e un Mediterraneo particolarmente vitale. Da questo punto di vista sono molto orgoglioso di portare una musicista giovanissima dal Portogallo, Ana Lua Caiano, che aprirà in qualche modo il programma della musica, e chiudiamo invece con un grande maestro della musica libanese, Rabia Boukhalil. Nel mezzo un magma di suoni che attraversano i luoghi, da Simone Graziano, che con la giovanissima cantante Maria Cortesi darà una fotografia in canzone dell'attualità dal loro punto di vista. Ci sarà il producer di origine rom Mai, che ha fatto un lavoro di residenza in Palestina alcuni anni fa e quindi in questo momento può riportarlo, raccontando anche quello che è accaduto in questi anni da uno sguardo, diciamo, in qualche modo presente nei luoghi, nei territori, e poi cercando di trovare una natura organica tra Fabrica Europa, il Festival Desert, le attività che noi abbiamo come fondazione, che in questo momento rischiano di diventare veramente coerenti e potenti in una Firenze che dialoga tra proposte musicali, sonore, performative e luoghi incredibili.

0: Torniamo in onda con un secondo approfondimento che ci porta alla stazione di Santa Maria Novella. La soprintendenza ha infatti rilasciato a Reti Ferroviarie Italiane l'autorizzazione per il restauro dell'orologio all'interno della biglietteria della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Questo è stato reso noto nei giorni scorsi in una conferenza stampa dal capogruppo di Sinistra Progetto Comune in Consiglio Comunale Dimitri Palagi e dal fiorentino Riccardo Sacchetti, che attraverso numerose richieste è riuscito a sbloccare la situazione. A spiegare tutto l'iter tramite il quale siamo arrivati finalmente a questa autorizzazione rilasciata proprio Riccardo Sacchettini.
1: Parla dell'orologio interno della biglietteria sala d'aspetto della stazione di Santa Maria Novella che è stato progettato da Nello Baroni e realizzato da Remigio Solari nel 1935 ed è considerato il primo orologio digitale pubblico al mondo, insieme a quel suo modello coevo che è sul tetto della stazione attualmente in funzione. Cosa è successo? È successo che durante il progresso degli anni, dopo il 2000, la stazione ha progressivamente sostituito i teleindicatori a palette, che erano effettivamente una bellezza, faceva parte di tutte le stazioni, gli aeroporti e le autostrade italiane realizzate dalla famosa ditta Solare di Udine, per sostituirli in apparecchiature a LED e a cristalli liquidi. Gli orologi sono rimasti nella loro collocazione originaria perché notificati, sono due beni culturali, quindi furono notificati in quanto arredi primigeni della stazione di Santa Maria Novella. È successo però che l'orologio esterno sul tetto ha continuato a funzionare, mentre quello interno fu oscurato e già la mia prima segnalazione alle ferrovie, Rete Ferroviaria Italiana, risale addirittura al 2012. È successo che nel 2024 ho deciso di portare l'argomento sui social network e ho avuto la fortuna di incontrare Dimitri Palagi che con il suo gruppo politico di Sinistra Progetto Comune ha presentato varie interrogazioni a Rete Ferroviaria Italiana, nonché poi è riuscito a far votare una mozione risolutiva per il restauro della stazione. Una cosa incredibile, perché sia in Commissione Mobilità che il Consiglio Comunale ha ricevuto l'unanimità. Quindi è stata una cosa che è andata al di là dei colori politici. Cosa è successo? La questione però ha ricevuto una seconda fase di stallo a che ho continuato questa tra virgolette battaglia avvalendomi anche di un altro organo importante che è il difensore civico della Regione Toscana, il quale ha preso a cura la questione e avendo dalla parte mia, quindi Regione e Comune, ho continuato questa battaglia tramite lettere, telefonate, segnalazioni, coinvolgendo il Ministero della Cultura e addirittura il Quirinale. Fondamentale è stato l'Ispettorato della Pubblica Amministrazione. Anche la Soprintendenza ci ha comunicato settimana scorsa l'accettazione del progetto di restauro. Non conosciamo i tempi del progetto, sappiamo che Rete Ferroviaria Italiana ha portato questo progetto di restauro, che io mi auguro sia conservativo, a cura di tecnici convenzionati con la Solari di U. Quello che io mi auguro è che sia rispettato il meccanismo dello scorrimento delle cartelle e delle palette e che la colorazione delle pale rispetti quella originale, ovvero dei numeri neri su fondo bianco.
0: A fare il punto della situazione anche Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune.
2: Noi abbiamo fatto partire tutto con un'interrogazione, una risposta che è arrivata dalla Giunta che aveva avviato interlocuzioni con RFI, una disponibilità che c'era stata data dalla Giunta. Allora abbiamo prodotto un atto che è passato all'unanimità dal Consiglio Comunale, non ha prodotto però nessun effettivo atto concreto da parte di RFI, i rapporti tra il Comune e RFI evidentemente non sono splendenti da nessuna parte, e il fatto che adesso... lo si vede anche in altre partite, assolutamente. Questo però ovviamente per noi non è un momento di polemica, ma è un momento di ringraziamento, e soprattutto noi speriamo che, essendoci un progetto a questo punto che nel giugno del 2026 ha dato avvio alla fattibilità, non ci sono più ragioni per evitarlo, e se la cittadinanza in maniera così convinta è riuscita a ottenere tanto, immaginiamoci che cosa potrebbe ottenere il Comune di Firenze se agisse anche solo con un pezzetto della determinazione con cui siamo andati avanti fino a qui.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Quando si parla di sicurezza, per molti la discussione si sposta su alcuni vocaboli: obbligo, sanzione, responsabilità, punizione, castigo, penitenza. Proviamo a modificare l'uso delle parole. Parliamo di consapevolezza, consapevolezza del diritto alla sicurezza sul lavoro, consapevolezza del diritto ad un lavoro dignitoso. Non rimaniamo ostaggio di quell'enorme bugia che ci hanno raccontato per anni. Non è possibile. O la sicurezza sul lavoro è un costo che non possiamo permetterci. Ridare senso e merito al meraviglioso articolo 41 della nostra Costituzione, questo è il nostro compito. L'iniziativa economica privata è libera, purché non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Dobbiamo recuperare il mito del luogo di lavoro, inteso come mezzo, strumento per la realizzazione di un sogno, un obiettivo, e non come la ragione, il motivo per cui quei sogni non possono più essere realizzati. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

Rubi Rock e Tasco, veremo da vecchi. Se i gatti sono in missione segreta e se i gabbiani estingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che ci arrivi qualcuno come noi. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore. Non sai mai quando, mai come, ti eri distratto e vedi solo la scia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla 12 dove per un incidente al chilometro 106 e 900 si segnalano 9 km di coda tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. A causa di un incidente ormai risolto invece in Fipili 2 km di coda tra Empoli e San Miniato in direzione Mare. Code a tratti invece a causa del traffico.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e Incisareggello in direzione Roma, tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Da segnalare anche code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Passiamo sulla 11, ancora per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa e tra l'allacciamento con la 1 e Firenze Peretola verso Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in Pipilì in uscita all'Astrassegna in direzione Mare e code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece per lavori code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

adesso penso a te, ti vedo in via dei tigri. Lo sguardo chiuso contro il cielo azzurro. Io sono l'altro, lui che volta le spalle. Bruciato di luce, confuso nel paesaggio. E senza dare nell'occhio esco fuori dall'inquadratura. Devoto a nessuno.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Quando si parla di sicurezza, per molti la discussione si sposta su alcuni vocaboli: obbligo, sanzione, responsabilità, punizione, castigo, penitenza. Proviamo a modificare l'uso delle parole. Parliamo di consapevolezza, consapevolezza del diritto alla sicurezza sul lavoro, consapevolezza del diritto ad un lavoro dignitoso. Non rimaniamo ostaggio di quell'enorme bugia che ci hanno raccontato per anni. Non è possibile. O la sicurezza sul lavoro è un costo che non possiamo permetterci. Ridare senso e merito al meraviglioso articolo 41 della nostra Costituzione, questo è il nostro compito. L'iniziativa economica privata è libera, purché non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Dobbiamo recuperare il mito del luogo di lavoro, inteso come mezzo, strumento per la realizzazione di un sogno, un obiettivo, e non come la ragione, il motivo per cui quei sogni non possono più essere realizzati. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'ALT, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La GIP di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
2: L'economia.
3: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni, ancora luce e ombra il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, è stato eletto chairman di Eunipharma, il gruppo di farmindustria composto dalle aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese che operano nel nostro paese, assumendo anche il ruolo di vicepresidente di farmindustria. Berardo vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
6: Nova Radio, the best music in town.

ascoltando Nova Radio.

0: di 2.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi musicpool.com.

Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

spazio libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La Jeep di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
2: L'economia.
1: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento, da 94.2 a 95.2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luce e ombre, il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, è stato eletto chairman di Eunipharma, il gruppo di farmindustria composto dalle aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese che operano nel nostro paese, assumendo anche il ruolo di vicepresidente di farmindustria. Berardo vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante è Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.

0: Se vogliamo argomentare musica anni 80, sarebbe facile iniziare con, non so, magari Chic, Good Times. Ma noi no, noi no. Non banalizziamo mai. Troviamo sempre artisti incredibili di quel periodo degli anni 80, Arthur Miles, per iniziare in bellezza stasera. Benvenuti, siete su Fipassa, ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera a tutti, un inizio alla grande con un personaggio di altissima caratura, legato come radice al grande chitarrista Wes Montgomery, che era un suo familiare, ma insomma un personaggio dal talento naturale incredibile e dalla preparazione anche teorica grande
0: e anche
1: alta,
0: pratica, se vogliamo,
1: che ha girato tutto il mondo e ha passato un lungo periodo anche nel nostro paese con grande collaborazione con Paolo Conte, Renzo Arbore, Zucchero, insomma lo conosciamo bene.
0: Ce ne sono anche MJ Soul,

0: veramente un Friday, Hot Summer, eh? Effettivamente. È bello il genere, sinceramente MJ Soul ci piace.
1: È vero, e poi è così, è corso un attimo nell'etere e l'abbiamo chiappato al volo. È probabilmente una nuova uscita per questo artista che comunque era stato già riproposto in passato nelle nostre puntate settimanali.
0: Sì.
1: Questa però è novità.
0: Eh sì, questa è una new entry per quanto riguarda la nuova programmazione che Free Pass vi regala il venerdì. Minneapolis Funk All Star, qui c'è Prince.

0: il Minneapolis Sound, una fusione contagiosa di funk, R&B, pop, rock, new wave. Beh, c'è veramente un po' di tutto, è meraviglioso, c'è molto di Prince, ovviamente.
1: Ovviamente un tuffo al cuore, perché veramente questo Minneapolis Sound è portato avanti da alcuni leggendari musicisti della cerchia ristretta di Prince, tra cui i membri di The Revolution, The Time.
0: Non lo sentiamo, effettivamente Prince qui trapela appena leggermente, ci si defila proprio, arieggia. Meraviglioso brano. The Teddy Green Project è un nuovo progetto di personaggi soul attuali che hanno esordito praticamente, ve lo ripetiamo sempre all'infinito, ma è la realtà, perché loro sono diventati da romantici praticamente a qualcosa di veramente funk puro. Il nuovo prodotto è meraviglioso, questo basso, questo intro di basso ci fa veramente viaggiare. Starlight.

0: Great Devotion. È un singolo proprio uscito quest'anno. Un meraviglioso artista britannico DJR. Alter ego del DJ e produttore Andy Perry. Lo sapevi?
1: Non lo sapevo. Però lui è dal 1991 che opera a Brighton, dove si è trasferito in quell'anno, e si è appassionato alla scena underground della città, e quindi è, insomma, è, sono tanti anni che spadroneggia proprio con grandissime collaborazioni, chiaramente organizzando anche eventi, serate e quant'altro.
0: Sì, sì, è vero. Quello che scopriamo regolarmente attraverso questi personaggi è che poi organizzano eventi. Beh, è meraviglioso sapere questo. Sarebbe interessante sapere che qualcuno potrebbe farlo in Italia. Perché io ci andrei. Invitatemi a un matrimonio, eh? Mi raccomando, se fate un DJ set di questo livello, io arrivo sicuramente. Debbie Rivers, My Sunshine.

0: ma sono interessanti. Queste sono delle proposte, assolutamente.
1: Rivers Run Deep è un EP di 4 tracce che è uscito ora, il 1° maggio 2026, e segna appunto il ritorno pienamente realizzato di Debbie, che negli ultimi anni appunto ritorna a casa con la sua radice preferita, anche se la sua origine è reggae, e anche se non, anche se questa è una novità, lei ha una carriera decennale alle spalle, perché inizia da giovanissima, e quindi insomma ultimo lavoro, ma non tralasciamo quelli vecchi. Grazie. La voce è bellissima.
0: Effettivamente avevo un trascorso anche attraverso altri generi, fondamentale perché capiamo veramente l'importanza del personaggio. Baia Culberstone, ancora nuovi talenti che si presentano in questo palcoscenico meraviglioso musicale del soul attuale.

0: La cosa più incredibile è che polistrumentista, cioè quello che sentite, tastiere, pianoforte, trombone, basso, batteria e percussioni, ovviamente anche la voce, è sua, è Brian Culberson. È allucinante, meraviglioso brano, incredibile produzione.
1: E nonostante la bellissima voce, 12 album in studio circa, alcuni anche strumentali, solo strumentali, perché lui è un grande musicista. E per tenere alto questo standard, adesso ascoltiamo un'artista femminile che è una delle più acclamate cantanti nel mondo jazz.
0: Sì.
1: In possesso di capacità incredibili, quindi sono curiosa di sentire Nicole Henry.

0: vi consigliamo di ascoltare i brani fino alla fine, per quanto possono essere ovviamente lunghi, perché dura 7 minuti circa più o meno.
1: Abbastanza,
0: non la pensa, Però l'oxygen effettivamente ci aiuta in questo periodo.
1: In questo
0: abbiamo
1: periodo
0: bisogno di ossigeno.
1: È necessario.

0: is not a Southern night, perché oggi è un bellissimo Friday, possiamo dirlo, meraviglioso, un personaggio soulful che vogliamo ovviamente selezionare perché il nostro è un contesto musicale che riesce ad abbracciare tutte quelle interazioni fondamentali che ci fanno poi divertire il venerdì. Danny Foster, meraviglioso.
1: Danny Foster dal 2001 fa parte del fenomeno pop Year 6, ha avuto un grandissimo successo poi grazie alla sua voce potente e alla sua personalità, al sorriso magnetico eccetera eccetera, è diventato un personaggio di successo anche televisivo, quindi non solo voce, non solo musica, ma anche altro. Molto famoso nella televisione del Regno Unito.
0: È molto interessante, effettivamente è un personaggio che potete ascoltare ovviamente ogni venerdì sulle frequenze di Nova Radio, Città Futura on Free Pass.

0: è un traino incredibile, quello di T-Groove, perché qui ha collaborato T-Groove, lo sentiamo, veramente meraviglioso.
1: E direttamente da Baltimora, a Devon Howard, un bellissimo pezzo dove si sente l'influenza che lui dichiara della creatività di Michael Jackson, anche se il suo stile è molto personale, molto morbido, sì. Però si sente effettivamente che lui si rifà a questo grande.
0: Meraviglioso, veramente una voce molto vellutata. Incredibile il supporto che ha dedicato T-Groove nella produzione di questo bellissimo disco che abbiamo finito di ascoltare. Jody Watery, mamma mia, quanti poster avevo in camera di Jody Watery. No, non è vero, è un'artista favolosa appartenente allo storico gruppo degli Shalamar.

0: Could you turn me up? We're gonna party. Oh, yeah.
1: Non solo degli antiposter, una voce meravigliosa. Ritorna grazie a un certo Alex Di Ciò. Conosciamo Alex Di Ciò.
2: Alex Di Ciò, che è un personaggio italiano con 30 anni di esperienza, che aiuta appunto in questo brano la fantastica artista Jody Watley, che è non solo una bella voce, ma una bellissima donna che ha guadagnato un sacco di copertine della stampa specializzata ed è definita una delle artiste più eccitanti della musica contemporanea. Quindi
1: esistevano le copertine in precedenza di Donna Summer, beh, anche lei insomma suscitava non poco interesse, però Jody Watley aveva quel fascino giovane, perché tra l'altro è una ragazza del 59, quindi giovanissima e meravigliosa. E fa piacere sapere che è tornata con noi, e anche che è tornato Kenny Thomas. Attenzione, questo è un altro storico personaggio che si è ripresentato quest'anno.

0: È divertente sapere che esiste ancora Kenny Thomas e si ripresenta così meravigliosamente bene.
1: Si ripresenta così, ma ha debuttato giovanissimo, 23 anni, e ha lasciato una traccia importante nelle classifiche del Regno Unito, classifiche soul, ma non solo.
0: Strappacuori.
1: E comunque multipremiato, multiplatino, multiplatinato. Kenny Thomas.
0: Tra l'altro era anche un fighetto, se non ricordo male. Comunque lui ha iniziato la sua carriera con Tender Love, che è un pezzo molto romantico, molto strappacuori, è qualcosa che è riuscito a conquistare in quel periodo il pubblico totale. Si ripresenta quest'anno con questa produzione meravigliosa, 33, fantastico, dal quale ogni tanto tiriamo fuori qualcosa. Ma non è casuale, perché possiamo veramente andare random per quanto riguarda la produzione. Your Love era il titolo del brano che abbiamo finito di ascoltare e ci consente di annunciare la prossima produzione appartenente a Johnny Gill. Un personaggione, New Edition. Ancora un qualcosa che si presenta nuovamente sulle frequenze di Nova Radio, un free pass. Grazie di essere stati con noi.
1: Grazie, e non mancate la prossima settimana.
0: Assolutamente.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'ALT, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La GIP di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
0: L'economia.
3: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%. Stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni, ancora luce e ombre il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, è stato eletto chairman di Eunipharma, il gruppo di farmindustria composto dalle aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese che operano nel nostro paese, assumendo anche il ruolo di vicepresidente di farmindustria. Berardo vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante è Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

per se stesso. Ma alzandoti non perderai la tua curiosità. Non smetterai di alzare ogni sasso e ribaltare ogni tronco per scoprire cosa celano. Salirò su ogni albero che me lo concederà. E non sarò mai incapace di perdere.

Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, a certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, amen.

0: un'occasione unica per rivendicare questo gioco. È possibile fare festere sia la ricotta, ma è un'occasione unica per rivendicare. A volte gli schiavisti sono persone, a volte sono frasi, e a volte gli schiavisti sono anch'essi schiavi.
1: Il semplice parodiare sottilmente le abitudini e i gesti del proprio essere schiavi conduce ad una consapevolezza che conduce ad una condizione che nulla ha più a che vedere né con l'essere schiavi né con l'essere schiavi della vuota idea di libertà. L'idea della cavia

isolamento. Un sistema che ha impiegato migliaia di anni a stratificarsi, impiegherà migliaia di anni a destrutturarsi. Non basta un pensiero affilato che si diffonde in modo virale per tagliare in due la montagna. Per una struttura come quella della schiavitù,

0: lo divido il mio piatto. Io non penso che sia tempo perso con quello che ho buttato nella mia vita. Puoi scriverci un libro, investirci il tuo tempo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Mirko.

appoggiati su un muro col culo sul prato. Lo specchio vedi solo te, perché vuoi solo te. Ci son passato anch'io, sai, racchiedo non la mia. Chi pensi che io sia santo? Guarda un tuo film, i colleghi dopo questa penseranno io chi. Non ti dico cosa ho visto in viaggio nella psiche. Non ne parlo con nessuno perché è inconcepibile.